0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

mixtures, bridge, propellers.

0: e pensare un po' a voi.
1: La più blu,
2: lontano, lontano,
1: io vi passo la mano
2: e vi saluto ancora un po'.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'estate l'intorno che è svanita in un giorno.

artisti falliti hanno il passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra davvero

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Quando sei ragazzo, ma non ti spaventa un cazzo. Sai sempre cosa fare, non ti vuoi fermare, perché ci piace vivere.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 50.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ho visto gente sola andare via, sai.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi. No. No. No. No. No.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: All aboard for Night Train.

0: Mamãe, que ama que subastia.
1: Lord have mercy on my soul.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì il denaro, altro

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Chi è?
2: Andiamo a cantare al matrimonio.
3: È uguale. E in fondo alla strada,
2: chi è che c'è?
3: Ci sono tre ladroni.
2: Oh, vabbè.
3: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
2: ma sono tutti di mia moglie.
3: Il secondo sudava,
2: tra un ballo, una bionda e un panino.
3: Il terzo spiegava,
4: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
2: Che storia è?
3: E in fondo la storia,
2: no, spiegamelo,
3: è sempre la stessa.
2: Cosa te l'ho detto io?
4: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
5: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
2: Quali accordi? Soliti.

0: mani nell'ombra. Domandare è lecito, rispondere è fantasia. Hai capito? Va bene.
1: La solita orchestra.
2: I soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
3: Grazie. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Se tu fossi qui, adesso io saprei.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb? Così il consigliere della Guida Suprema per gli Affari Internazionali Velayati concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco, le dichiarazioni di Velayati. Sirene per un attacco dallo Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani, le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattativa, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte e Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi l'intervento, atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Ital Volley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ti ho conosciuto poche sere fa, domani devi già tornare a casa. Dall'altra parte del mondo qualcuno aspetta già.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu, dal canto suo, ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Coccinella, sei volata fino a qui, ti ha portata forse il vento, la fortuna, sei venuta a vedere l'amore come si fa.

vivrò anche se fare a meno di lei farebbe bello resto. Ma poi penso al resto, beh, non ho mai pensato.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. La vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarr su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
2: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però se non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto. Però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
1: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al decimo posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
3: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso e abbiamo dato tutto, tutti.
1: Calcio dopo l'1-0 in Lussemburgo, firmato Pio Esposito. L'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo. Nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi resta in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori il Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari. Gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontana Fredda, Pordenone. Motomondiale Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343, 347 827 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

تجندم نقلتك تجندم دم دم دم دم نقلتك تك تك تك تك أماني حتنسى.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: In questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono? Tu non sai cosa fare.

0: prima di tutto dovresti stringermi forte e farmi male.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Ciao a tutti amici e bentrovati all'appuntamento con la musica italiana. Qui al microfono abbiamo Angela e
3: Marco.
2: La nostra carrellata di 6 canzoni, una per decennio, dagli anni 60 in poi. Partiamo subito con una gran voce, a mio avviso la più bella tra quelle femminili, Mina con Un anno d'amore.

0: Questa è una canzone uscita nel 1965, quando la Tigre di Cremona, sebbene ancora giovanissima, era già una celebrità nazionale. E da una bellissima voce femminile, ragazzi, passiamo a un gruppo davvero molto famoso che Marco ci presenterà.
1: Loro sono la band Il Complesso, perché allora venivano chiamati Complessi, più longevo d'Italia. Stiamo parlando dei Pooh, che dalla loro bergamasca, insomma, di soddisfazioni musicali ce ne hanno regalate tantissime, a partire da quella piccola Katy del 1966, quando il cantante era un inglese, perché negli anni 60 i Complessi italiani amavano dotarsi di voci britanniche perché la moda era quella. In questo caso li ritroviamo nel 1971 con Noi Due nel Mondo e nell'Anima, e qui invece la voce è di Riccardo Fogli.

0: come detto, sicuramente la band più longeva del panorama musicale italiano, almeno tra i complessi. Poi vabbè, ci sono anche altri personaggi, Mina, Celentano, Albano, perché dobbiamo inserire anche Albano. Sono tutti artisti che hanno fatto davvero la storia della musica italiana. In questo caso comunque abbiamo ritrovato la band di Bergamo con questa Noi Due nel Mondo e nell'Anima. Salutiamo gli anni 70 ed entriamo negli anni 80.
1: Esatto, Marco, e ritorniamo ad una voce femminile. In questo caso protagonista è la grintosissima e irriverente Loredana Bertè, con un pezzo scritto per lei da Mario Lavezzi, Jazz.
0: Mario Lavezzi, che ha scritto canzoni per le più belle voci femminili italiane. Non stiamo qui ad elencarle perché altrimenti mi sa che mi mangerei l'intro della canzone.

0: Era il 1982 quando Loredana Bertè usciva con un album che portava il titolo del motivo appena ascoltato, a mio avviso il più bello di tutta la discografia della cantante calabrese. E con questo adesso, prima di passare a Marco il microfono, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri.
1: Vabbè, mi fa piacere che sei di buon umore.
0: Certo. Allora,
1: detto questo, finora abbiamo fatto, allora, abbiamo iniziato da Cremona, poi siamo passati per Bergamo, Reggio Calabria e adesso tocca Roma. Tu hai iniziato con, se non ricordo male, un festival di Sanremo dove ha presentato Via Margutta. Lo ritroviamo quest'oggi con questo pezzo un po' più anzianotto, o perlomeno un po' più recente di quel festival di Sanremo là. Si chiama Musica e Parole, del resto qui siamo già negli anni 90, amici.

0: sembra un titolo, tra virgolette, stupido, ma non è stupido, perché che cosa sarebbe la nostra vita senza la musica e senza le parole? Del resto lo si dice, no? Dio ci ha creato la parola perché noi la usiamo, possibilmente per comunicare in maniera civile. Va bene, nel frattempo noi abbiamo ascoltato anche il buon Luca Barbarossa e siamo praticamente arrivati alla conclusione degli anni del Novecento ed entriamo negli anni del 2000.
1: Esatto Marco, con un genere musicale che oggi ormai è la normalità, ma all'inizio degli anni 90, quando questo artista ha iniziato a muoversi i primi passi, era un'assoluta eccezione. Qui siamo nel 2003 e lui è Frankie High Energy MC con Chiedi Chiedi.

0: Quando questo rapper è uscito con questo album, aveva già una dozzina d'anni di carriera alle spalle, iniziata con il celeberrimo Fight the Faida. E dagli anni 2000 andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo di oggi che Marco ci presenterà.
1: E lo facciamo con un personaggio che ha iniziato la sua carriera servendosi del Festival Bar. Davide De Marinis.
2: Si è innamorato, perduto, un'amica di mia sorella. Lei non ne vuole sapere, si nasconde e non si fa trovare. È innamorata di un altro, immagino non lo vuol capire.

0: mi ricordo la sua prima canzone d'esordio, se non ricordo male era Troppo Bella, Troppo Bella, Troppo Bella, Troppo Bella, faceva così. Ok ragazzi, con Davide De Marinis e questa sua Gino siamo arrivati anche quest'oggi alla chiusura del nostro appuntamento con Italia in sette note, quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note, storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
5: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi, che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
4: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
7: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
6: Ma nessun rimpianto per il romano.
7: Credo che questa partita vada presa con un sorriso, abbiamo dato tutto, tutti, abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
6: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
7: Quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
6: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 5733 403, 347 827 6888, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
9: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
9: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
9: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
9: Il ritmo che ti segue ovunque.
8: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: sul volume, DJ sta ascoltando Enjoy.
1: Eccoci qua, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Enjoy con la musica più bella del mondo. Io sono Tony Delta e ho una gran voglia di farvi divertire, come questa sigla che già abbiamo iniziato alla grande, possiamo dire in questo modo, con Armix e tutta la sua compagnia bella che ci hanno onorato e omaggiato di questa sigla nuova di Enjoy che noi continuiamo a suonare perché poi è un brano originale. Iniziamo in questo modo, vediamo cosa succede. Iniziamo a drinkare, a bere insieme, in modo italiano. Esattamente, tipo Italo Disco. Questa canzone piace a me ed anche all'ospite speciale di oggi. Lui si chiama Simone Archetti, che arriverà verso la fine dell'appuntamento. Ci suonerà un po' di bella musica, dalla house alla deep house, alla techno melodic, alla melodic techno, a qualcosa di progressivo. Vediamo cosa succede. Intanto arrivano i Man Enterprise con Negroni Love. Insieme, sulle mani, come on, let's go.

0: Negroni Love.
1: Negroni Love.
0: Io vi invito a non bere tanto perché l'alcol fa male, lo dico e lo so, perché poi quando uno lavora senza alcol lavora meglio. Certamente per divertirsi.

Facciamo questa follia, ha già fatto un po' la faccia così, lui già sta lì dietro al vetro, però l'idea ci sarebbe. Ok, ritorniamo all'estate 1990. Alessandra, sei d'accordo? Torniamo al 90 che è meglio.

insieme. Dai che ce la cantiamo. Eccitantissimo. Fiorello, mi sento già al Festival Bar, mi sento al mare, mi sento lì sulla Riviera Romagnola. Succe che arriva Calvin Harris, esattamente, disco che sembra del passato, un disco che sembra del passato, scandiamo bene le parole. La musica poi è importante, ma è anche importante come si presenta la musica stessa. Kasabian e Calvin Harris, Release the Pressure.

Allora, sì, il ritmo continua, torniamo ad un brano relativamente nuovo, giovane, diciamo in questo modo, sì, comunque dance nuova di qualche mese fa, Hotel St. George, You Dan Dan. Ce la cantiamo.

Dan Dan, spesso nella... Sì, spesso lì all'interno dei titoli, delle canzoni degli Hotel San Giorgio compare la parola You, come in questo caso Love You More, remixata da me nel 2018. E se avete notato, il disco nuovo un pochino ricorda il sintetizzatore che ho utilizzato nel remix che ho fatto per loro su Sony Music nel 2018, che è arrivato fra i primi quattro, fra tantissimi. Ce la cantiamo.

0: Ogni giorno ti amo sempre di più. Questo è il messaggio della canzone degli Hotel San Giorgio, con la voce di Roby Santini, c'è Vanni Giorgilli, c'è David Bacon, tutti il Mr. Bacon, tutti quanti. Eh sì, il team fantastico degli Hotel San Giorgio, che ancora esiste. Ogni tanto, ogni tot anni ci fanno delle canzoni. Vedi, non riesco a parlare su questa musica, e comunque questo remix fra più di 100 arrivati, anche di più, ma erano 400, non mi ricordo quanti ne erano, arrivò fra i primi 4 e sembrava proprio essere, e sembra ancora essere, il più gradito, e sono molto contento di questo. Uscire su Sony Music è sempre una soddisfazione. Facciamo una piccola pausa, ritorniamo con un altro disco remixato da me, bello bello, si chiama La Bellezza, ma lo scopriamo fra poco. Ah, fra pochissimo, non cambiate.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
0: Arriva La Bellezza, Tony Delta Remix, la voce di Daniele Meo, e questa qui è una canzone fantastica, non perché l'abbiamo fatta noi, ma semplicemente perché un inno d'amore alla natura. Ce la cantiamo insieme, 1, 2, 3.

0: palco, Gabri Ponte, vai di musica dance all'italiana.
1: Salgo sul palco e faccio bang bang, bang bang, bang bang. Salgo sul palco e faccio bang bang, bang bang, bang bang. Salgo sul palco e faccio

salgo sul palco e faccio bang, da bam bam a bang. Un attimo, è vero? Allora, Simone Archetti è quasi pronto, lì dietro le quinte, dietro il vetro, con la sua console. Io ho la mia, lui sa la sua, e quindi dice, sì, esatto. Ragazzi, oggi non parliamo, oggi mettiamo musica, facciamo divertire con questo. Arriva un disco con la voce fantastica di Jeffrey J. Ormai di quanti anni fa? Stiamo ripercorrendo l'anno 2018 in questa parte. Tant'è che da quando sei con te... Aspetta, come da quando ci sei te... Esattamente, la cantiamo, ma lasciamo la voce a Jeffrey J. Sicuramente canta un pochino meglio di noi, è vero? Lui, lo conoscete benissimo, il cantante degli Eiffel 65, prima si pensava fossero, che so, australiani, inglesi, in realtà sono molto italiani, esattamente. Ce la ricantiamo insieme. Ma la...

0: abbiate pazienza, ma oggi sono così in chiave musica. La voce sta lì, ma è soltanto per accompagnarvi come ogni volta, perché fondamentalmente poi bisogna far parlare i dischi. Vi ricordo che se volete farvi sentire, siete in qualsiasi posto, che ne so, in auto, con la vostra ragazza, con il vostro ragazzo, oppure siete in giro, siete a casa con le cuffiette, con il cellulare, dall'app, dove volete, inviate il vostro messaggio, fatevi sentire. 327 85 85 463 su WhatsApp. Hey.
1: Vuoi contattarci per una serata?
2: Oh, sì!
1: Tony Delta, musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: chiudi gli occhi, inizia a sognare, in console, Delta,
1: Vi ricordo il numero 327-85-85463. Fatemi sentire anche per prenotare una bella festa insieme.
2: Let yourself go and enjoy the baseline.
3: Ehi, stai ascoltando Enjoy con Tommy Delta.
2: Let yourself go and enjoy the baseline.
1: Proprio oggi esce il nuovo singolo di Roby Rossini, ma noi ascoltiamo l'ultimo, quello precedente. Poi la prossima volta

0: Es totalmente imposible no bailar con este Think About Us, Sonny Fodera, D.O.D. y Poppy Pascom. El remix VIP de algo que me gusta muchísimo, incluida en mi playlist de Spotify de Tidal, llamada DJ Charlie Top Hits. Por cierto, la semana que viene vuelvo por aquí, pero podemos hablar en redes sociales si queréis, ¿vale? En todas ellas, Instagram, X, Facebook, TikTok, DJ Charlie Style. Amigo Tony, gente de Enjoy, hasta dentro de 7 días, a seguir disfrutando de la música. Abrazos de Charlie, adiós.
1: Italian Style. Italian Style con DJ Charlie.
2: Grazie Charlie, noi ritorniamo a giusto un anno fa, vediamo cosa vi faceva ascoltare e ballare questa canzone bellissima. Aspettate. E tutti quanti con le mani al cielo, se avete gli accendini lì come si faceva un tempo, oppure con le luci, con le torce dei cellulari, facciamo stile concerto. Arriva Gigi D'Agostino, Savage, Only You, con il mix anche di Luca Noyes.

rallentiamo la velocità, così giusto per calmarci. Bene, calmare un po' di camomilla, un attimo, però poi dopo, subito dopo, ok, aumentiamo il ritmo, sì. Ci contraddiciamo nello stesso tempo in cui diciamo una cosa, ne facciamo un'altra, e questa è la cosa bella. Arriva On The Move, Mike Candies, la versione sua dell'anno scorso, la canzone del 2001 di Barté. Lo so che te la ricordi, ma sì, Simone, caspita, l'abbiamo suonato un sacco di volte insieme, soprattutto al primo evento che abbiamo fatto insieme io e lui. Pensate, la prima serata che abbiamo fatto io e Simone Archetti risale al 2001, ormai sono passati 25 anni, nozze d'argento, che nozze sono? Sì, possiamo festeggiare i 25 anni insieme, io e Simone Archetti, vero? Ok. Sì. Lo dico Simone Archetti perché è l'ospite di oggi, che arriverà fra un po'. Intanto, sulle mani, versione fantastica dello svizzero Mike Candies di Barté on the Move.

0: Anthony Delta.
1: Ci siete, questa musica ve la suonerò quando il 13 giugno a Rapolla, o Rapolla che dir si voglia, in provincia di Potenza, alla 26 Miglia Classic Car, organizzato da Auto Moto Club Rapolla. E c'è una bella qui di fronte alla locandina, programma 13 giugno, quota di iscrizione 10 euro, alle 8.30 accoglienza più iscrizione, quindi si inizia dalla mattina fino alle 18, in cui ci saranno i DJ sets, si dice così in inglese, ci sarò io, quindi Tony Delta, Andrea Megamix, Marco Marmora, Raf Boccone, non vorrei sbagliarmi, ma penso che poi ce ne saranno altri, ma ve lo dirà Andrea nel suo profilo, ve lo dirò io sui social, ma ve lo faremo anche ascoltare tra un po' con un vocale fantastico dell'organizzazione.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Enjoy the music. Ascoltiamo cosa accadrà il 13 giugno a Rapolla. E ecco, a te la linea.
3: Salve a tutti gli amici di Enjoy, sono Elio e faccio parte dell'Auto Moto Club Rapolla, con il quale stiamo organizzando il 26 Miglia, che è un evento che si terrà il 13 e 14 giugno nel Parco Urbano delle Cantine. È un evento nato innanzitutto per celebrare il fascino delle auto d'epoca, moto e vespe, che saranno le grandi protagoniste della domenica, mentre il sabato sarà comunque una festa all'insegna dei motori, perché comunque ospiteremo autotuning, tir, moto, quad, T-Max, e quindi sarà una bella giornata che si chiuderà poi con un DJ set, quindi daremo spazio anche ai giovani, quindi sarà una bella giornata all'insegna del divertimento. E niente, noi siamo felici di ospitarvi tutti e niente, un ringraziamento da parte di tutto il team. Vi aspettiamo a Rapolla il 13 e 14 giugno.
1: E noi saremo tutti lì.

0: besos en la arena, sintiendo una canción sonar, mirando el mar.
1: Allora, dopo un bel viaggio in Italia, in Olanda, in Polonia, ritorniamo in Italia? Era l'estate del 99, non vorrei sbagliarmi, perché l'anno prima c'era Surrender, che poi ascoltiamo. Questo era Mirando il Mar. Esatto, con la voce di Natalie Arce e Herman Leguizamo. Sul volume ce la gustiamo. Mirando il mar.

Mirando il Mar, vi portiamo in estate, ma soprattutto vi portiamo verso il pianeta Sound Lovers. Arriva Surrender, ce la cantiamo tutti insieme. Surrender. Questa faceva, come faceva? Come faceva? Na, na, na, na, na, na. Esatto, tutti insieme, vai!

Allora ragazzi, oggi in studio con me ci sono anche i miei cagnolini Joy e Billy. Ci sono anche però anche, sì, c'è Michelino, c'è anche Maddalena che sono altri due cagnolini, ma c'è anche Raffaele che è un grande, il numero uno. Sono i miei cinque dell'Ave Maria, si può dire in questo modo. Una famiglia incredibile, sono troppo forti, dei volpini fantastici. E con me c'è anche un grande amico, questa volta umano, perché gli amici sono anche umani, non solo animali. A me piace circondarmi di amici animali, ma l'amico umano Simone Archetti è qualcosa di number one, perché fra l'altro è anche DJ e sarà ospite oggi con noi. Tant'è che sta arrivando, è pronto. Com'è? Na na na na na na na na na na na na na. Sì, Simone, lo so che ti piace.

ci rilassiamo un secondo per dare il benvenuto a Simone Archetti, così resettiamo tutto e ritorniamo al 1991, dove incontriamo Enya. Questa canzone è, secondo me, una delle più emozionanti che esistono al mondo. È vero? Chiudi gli occhi e inizi a sognare con me.

0: piccola pausa e ospite speciale di oggi Simone Archetti, piccolo break e siamo qui.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Let yourself go.

0: Fly.
1: Ok, il sound è quello giusto, iniziamo con un pochino di musica da club. Simone Archetti, oggi ospite speciale con noi, parlo poco, ogni tanto farò un disco e l'altro, ci fa parlare i dischi. Lui, Simone Archetti, vamo, ma gli Archetti li porta... Ah, gli Archetti non servono perché bisogna stare zitti, bisogna ascoltare la musica. Fatta la battuta, grandissimo, number one, è un piacere averti qui con noi. Simone Archetti, on the mix.

oggi dalla deep house alla fro house fino alla techno melodica, melodic techno, come piace dire a noi, o meglio piace dire a quelli che hanno inventato questo genere. Si sta cantando, sto zitto, è giusto. Intanto, mixing for you, Simone Archetti.

0: il sound è quello giusto, ci piace, gira, gira, gira, il disco gira, i vinili girano. Oggi è una puntata speciale, con me in console c'è Simone Archetti. Ok, facciamo una piccola pausa e rientriamo con la seconda parte. Vediamo cosa ci suona, vediamo cosa ci suonerà e facci vediamo, ok, fra poco.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Siamo pronti? Simone, dai, metti su la puntina, vai. 1, 2, 3, riprende Enjoy, in console Simone Archetti. È stato pronto, bravo. Ok, benissimo, continua la musica. Oggi ci emozioniamo, aumentiamo un po' il ritmo, anche se restiamo abbastanza polleggiati, tranquilloni.

Allora, ribadisco una cosa, quel genere che viene chiamato melodic techno, secondo me è abbastanza trance, o sbaglio? Sì, è una citazione, ma comunque ci piace. Oggi l'atmosfera è giusta, i DJ sono anche giusti. Ci volete nella vostra festa? Contattateci 327-8585-463, magari facciamo un back to back. Tony Delta e Simone Archetti, le emozioni a fior di pelle, un mare di mani che si alzano al cielo.

Gli ho promesso che avrei parlato poco e ho mantenuto questa promessa. Oggi facciamo parlare i dischi, quelli di Simone Archetti. Oggi special guest, ritorna dopo un po', ogni tanto mi viene a trovare ed è un piacere. Come dicevo, compiamo 25 anni insieme, nel senso che da 25 anni che abbiamo iniziato insieme fondamentalmente, quindi nel 99, poi 2000, 2001, 2001 la prima data ufficiale insieme, e continuiamo a farlo qui in radio, poi magari lo faremo negli eventi. In console, oggi con noi, il grande, unico, inimitabile Mr. DJ Simone Archetti, giusto? Sulle mani e sul volume, disenjoy new kind of techno music.

È stato veramente un piacere averti con noi, Simone Archetti. Ho detto la mia parola, cioè più che altro il tuo nome è stato il termine, diciamo così, più nominato oggi, visto che sei l'ospite, mi sembra cosa buona e giusta, l'ospitalità prima di tutto. Ci hai deliziato con le tue vibrazioni positive, io ti auguro tanta felicità, auguro a voi che ascoltate la radio lo stesso. E sto zitto, mi taccio, vi lascio nell'ultimo blocco, cioè più che altro l'ultima parte, gli ultimi secondi del set di Simone Archetti. Ok? Benissimo. Ciao belli, alla prossima qui su Enjoy. Vi voglio tanto tanto bene. Oh, io vi voglio tantissimo bene. Voi volete bene a voi stessi, sicuramente, no? Ma soprattutto a noi che suoniamo la musica per voi. E vi

0: portarci per una serata?
1: Oh sì!
0: In console Tony Delta, musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: chiudi gli occhi, inizia a sognare, in console, Delta.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa. Tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana. Dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ. È passata un'altra settimana e siamo pronti per partire con un nuovo viaggio della nostra Time Machine. Settimana scorsa il viaggio è iniziato facendovi ascoltare un po' di mie produzioni. Vi ringrazio molto per i riscontri che ho ricevuto in settimana e per tutti gli ascolti su Spotify, grazie mille. E poi ci siamo spostati in una parte più dance anni 2000, perché venivamo da una settimana precedente di musica anni 2000 che tanto vi era piaciuta e ci mancava ancora qualche pezzo che avevamo voglia di ascoltare insieme. Oggi invece proviamo ad accontentare tanti altri ascoltatori di Time Machine che mi hanno detto che è da un bel po' che non facciamo un viaggio nella musica degli anni 80. Quindi iniziamo subito con il primo brano di questa Time Machine dedicata agli anni 80, è il 1984. Loro sono un gruppo synth pop tedesco tra i nomi più riconoscibili del pop elettronico anni 80, si chiamano Alphaville e la canzone è Big in Japan. Benvenuti sulla Time Machine e buon viaggio!

Arriva il secondo brano di questa Time Machine anni 80, rimaniamo nel 1984. Dietro questa canzone c'è un progetto italo disco italiano costruito attorno all'immagine scenica di Stefano Zandri, tutti lo conosciamo per Denaro. La canzone è Mad Desire.

Arriva lei perché in questo periodo raggiunge la fama mondiale enorme che ancora oggi si porta dietro e che fa sì che la ascoltiamo tantissimo. Questo brano è del 1987. Lei, cantante, autrice, performer statunitense, si chiama Madonna. Il brano è La Isla Bonita. Let's

Devo ammettere che qui ho fatto un piccolo errore di valutazione, perché ero convinto che questo brano fosse degli anni 80, ed è un grave errore, sì, lo ammetto, perché questa canzone è del 1976. Forse io la leggo agli anni 80, perché questo remix, che non è propriamente un remix, è una quantizzazione, è stata fatta nell'82. Questo artista, non so se lo sapete, è molto noto, è un cantante britannico, noto soprattutto perché ha fatto molti brani legati all'immaginario di Muhammad Ali. Infatti anche questa canzone, che è famosissima, è ispirata al celebre incontro tra Ali e Foreman del 1974, che è passato alla storia come Rumble in the Jungle. Lui è Johnny Wakelin e la canzone si chiama In the Air.

E dopo questa brevissima incursione negli anni 70, spero di aver fatto bene perché secondo me comunque questo è un brano molto molto bello, torniamo negli anni 80, 1984. Lo ascoltiamo ancora anche in tempi recenti perché produce e stampa un sacco di musica, lo abbiamo visto anche a Sanremo nell'ultima edizione. Qui è nella sua fase

E dopo questa canzone bellissima di rap del 1984 ci spostiamo nel 1985. Altro progetto italo disco italiano, lui è Maurizio Bassi, producer famosissimo in Italia in quegli anni. Il gruppo si chiama Baltimora e la canzone è Tarzan Boy.

arriva un altro brano famosissimo della musica degli anni 80. Questa canzone è del 1983. Lui è un cantante e autore italiano, tra i volti più importanti dell'italo disco melodica. Nonostante il titolo, il brano non contiene nessun tema musicale di musica classica. La musica è di Pierluigi Giombini, mentre il testo è proprio di Gazebo, che ci canta I Like Chopin.

Rimaniamo nel 1983 per un altro brano bellissimo che conoscete sicuramente. Lui è un cantante e autore statunitense, era già stato la voce dei Commodore e poi è diventato una superstar solista. Lionel Richie ci canta All Night Long. Well, my-

Il prossimo brano è sicuramente uno dei brani che io personalmente preferisco, rientra più nei miei gusti di tutta la musica italo disco degli anni 80. Il brano è del 1985. Lui è un cantante italiano di area italo disco, è stato attivo anche come vocalist in diversi progetti dance proprio in questo periodo. Lo vedete ancora molto attivo sui social, ancora con questo cappello lungo, adesso molto argentato, si rifà bene al suo nome. Lui è Silver Pozzoli e questo brano meraviglioso si chiama Around My Dream.

cosa volete che vi dica? Io lo trovo veramente un capolavoro di quegli anni. Ma andiamo avanti, il prossimo brano è del 1986, altrettanto un bel brano secondo me. Lei è una cantante e autrice italiana, tra le voci femminili più forti dell'Italo Disco e dell'Eurodisco anni 80, l'abbiamo scoperta anche in vesti di cantante pop italiana negli anni a seguire. Con questo brano si è consacrata ed è arrivata nelle orecchie, nel cuore e nelle gambe del grande pubblico internazionale. Lei è Ivana Spagna, solo Spagna in questo periodo, e la canzone è Easy Lady.

Anche questo era un brano bellissimo, ma andiamo avanti con il prossimo, che è un brano del 1983. Lui è un cantante e producer italiano, anche lui legatissimo alla scena italo disco dei primi anni 80. Il suo singolo di debutto, lui è P. Lion, e il brano si chiama Happy Children.

andiamo un pochino avanti nel tempo con un brano che ancora oggi è uno fra i più famosi degli anni 80. Anche lui è molto attivo nei social, è molto attivo sui social network, potete vederlo. Le canzoni sono sempre quelle, però sono grandi successi, quindi. Il brano è del 1987, lui è un cantante britannico veramente iper famoso negli anni 80, si chiama Rick Astley e la canzone è Never Gonna Give You Up.

C'è un disco degli anni 80 che non possiamo dire che sia propriamente appartenente all'Italo Disco, ma è un disco che molti di voi hanno ballato, hanno sentito, gli piace, me lo chiedono, mi viene richiesto spesso quando faccio le live su TikTok. È un brano che è sempre del 1987, è un progetto britannico nato dalla collaborazione tra Color Box e Arcane. Viene considerato probabilmente il brano più importante per la storia della musica house britannica e per la storia della musica basata sui sample. Nasce da un campione vocale tratto da I Know You Got Soul di Eric B. e Rakim. Loro sono i Mars con Pump Up the Volume.

Sì, lo so che non è propriamente la canzone che vi aspettavate di sentire in una playlist degli anni 80, ma questo è un brano degli anni 80 e quindi merita assolutamente, deve assolutamente stare in una time machine che viaggia negli anni 80, perché è un brano importantissimo e non ce lo possiamo mai dimenticare. Prossimo brano è più facile, torniamo un pochino indietro, andiamo nel 1983 dove c'è questo gruppo francese molto attivo tra disco, funk, musica latina e pop rap, singolo di debutto, loro sono i Bandolero con Paris Latino.

Arriva un altro brano fortissimo, sempre mainstream, nel periodo italo disco della musica degli anni 80. Questo è un duo pop tedesco formato da Thomas Anders e Dieter Bohlen. Escono nel 1985 con lo pseudonimo di Modern Talking con la canzone Sherry Sherry Lady.

c'è una cosa importante che voglio dirvi del prossimo brano. Vi posso dire, come vi dico sempre, l'anno, sì, è del 1986. Vi posso dire che è uno dei brani, considerato uno dei brani più curiosi della dance elettronica europea anni 80, perché unisce diversi generi. Posso dirvi che questo progetto elettronico tedesco ha al suo interno Luca Anzillotti e Michael Mundnik, ma non vi ho detto niente finché non vi dico che in questo progetto, che si chiama Off, guidava, tirava le redini Sven Vatt, che oggi fa ben altro, che conosciamo tutti per i suoi set techno trance potentissimi. La canzone, che a me piace molto, molto rappresentativa di questo periodo e del cambio che ci sarebbe stato negli anni, si chiama Elettrica Salsa. Don't be alone.

ma voi lo sapevate quindi che negli off di Elettrica Salsa c'era anche Sven Vatt? Anzi, il progetto era principalmente suo? Bah, probabilmente no. Io non me lo ricordavo, adesso quando l'ho messa mi è venuto in mente e mi sembrava carino raccontarvelo. Va bene, ma andiamo avanti. Andiamo nel 1988, mettiamo un brano di un artista che ha già fatto parte di questa Time Machine, ma anche questo brano secondo me non può mancare se parliamo di anni 80. Lui è sempre Rick Astley e la canzone si

Mamma mia, cosa mi è venuto in mente mettendo questo brano? Cosa mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente che nel 1984 è uscito un film che si chiama Beverly Hills Cop. C'era un personaggio in questo film che si chiamava Axel Foley. Quindi nel 1984 per il film, poi passerà al mainstream, la balleremo nelle discoteche, ci farà divertire, diventerà anche remixata più e più volte nel futuro. Nel 1985, a firma di Harold Faltermeyer, esce Axel F.

E dopo questo passaggio cinematografico andiamo nel 1981, peschiamo un gruppo synth pop britannico tra i nomi più influenti della new wave elettronica. Questo è il loro brano più celebre, oltre ad essere uno dei singoli più venduti in assoluto nel Regno Unito negli anni 80. Loro sono i The Human League e la canzone si chiama Don't You Want Me.

Entriamo nell'universo produttivo di uno di quelli che possiamo considerare i re indiscussi degli anni Ottanta. Sì, perché questo artista è legato all'universo di Claudio Cecchetto. È un cantante croato legato alla scena dance italo-disco italiana, idolo di tutte le ragazze in quel periodo. Nel 1984 Sandy Martin esce con People from Ibiza.

E anche la Time Machine di oggi è arrivata al termine, più o meno insieme a questa canzone. Infatti ve ne devo mettere sotto un'altra che sentirete durante i nostri saluti. Abbiamo passato un'ora insieme ad ascoltare delle bellissime, spero vi siano piaciute, canzoni degli anni 80. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate. Vi ricordo che mi trovate molto facilmente su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoupDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro proprio su Mixcloud, all'indirizzo www.mixcloud.com/YoupDJ, potrete trovare questa puntata e tutte le altre puntate di Time Machine da ascoltare liberamente e gratuitamente on demand quando volete. In realtà non c'è solo quello, perché trovate anche qualche altro mio lavoro, qualche mia traccia, insomma vi potete sbizzarrire se ne avete voglia. Se ne avete voglia vi ricordo che un paio di settimane fa è uscito un mio inedito che trovate su tutte le piattaforme digitali, ma anche su tutti i social. Basta cercare Rumba Brava di YoupDJ. Se avete voglia ascoltatelo e fatemi sapere se vi piace. Fatemi sapere anche se non vi piace, perché ci sta alla grande. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Time Machine. Ciao!

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista,
4: da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta.

0: Amici di Hasta la Vista, ben trovati. Anche questa settimana torniamo sulla vostra radio preferita. Torna sempre questo appuntamento ormai che è presente sulle vostre radio da tantissimi anni. Siamo giunti alla 15ª edizione. Come sempre, Jerry Longo la conduzione, Tom in regia e anche quest'oggi un ospite pronto accanto a me a cimentarsi alla co-conduzione, ma soprattutto Sure si racconterà in modo inedito. Io sono più emozionato dell'ospite, lo sentite, perché è un po' che si parlava di averlo qui in studio e finalmente abbiamo trovato il giorno di disponibilità, il giorno compatibile. Quindi Marco, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Grazie, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, è la tua prima volta in radio, Marco?
1: No.
0: Meno male che mi dici di no, perché la domanda io la faccio sempre a tutti gli ospiti all'inizio e tutti mi dicono sì, è la mia prima.

0: età e provenienza, se ti va di dirle?
1: Allora, io sono del 67.
0: Ok.
1: E sono cresciuto a Roma, ma sono nativo di Fiuggi.
0: Ok, perfetto, bene. E se volessimo dare ai nostri amici in ascolto un indizio che fa vagamente intuire, perché io ti ho presentato volutamente solo come Marco, il cognome non l'ho detto, perché sennò gli amici, nome e cognome, e lo scoprono subito. Invece no, per adesso sei solo Marco, poi nel talk successivo dirò anche il cognome.
1: Perfetto.
0: Che indizio diamo?
1: Che dici? Musica.
0: Musica? Ok, sì, dai. Allora, l'indizio, amici, è la musica. Poi di che tipo, in che forma,
1: lo scopriremo,
0: con quale consistenza. Perché musica? Insegnante di musica, un sì, venditore di musica, non lo so, non lo diciamo adesso, lo dovete scoprire a breve, rimanendo incollati alla vostra radio. Che dici, Marco, partiamo?
1: Ma sì, dai.
0: Bene, inizia questo viaggio targato Hasta la Vista.

0: Eh sì, amici, anche adesso siamo in onda come prima e dobbiamo svelare quello che è stato l'indizio. Però prima di svelare l'indizio, abbiamo detto la parolina magica, musica, ti devo chiedere, ma perché tu hai avuto esperienze precedenti in radio? È connessa la tua esperienza precedente alla parolina magica, musica?
1: Eh sì.
0: Ah, ok, io pensavo fossi un collega, uno speaker. No, no, no. Okay. Quindi le due cose viaggiano in parallelo.
1: Sì, okay. Sì, sì,
0: perfetto. E allora possiamo dirlo, Marco Salvatori, di cosa ti occupi tu nella vita?
1: Sono un musicista, sono un cantautore.
0: Bene, bene, io lo sapevo, ma ci tenevo a fartelo dire direttamente a te, perché quando uno poi si presenta con la propria passione, con

0: quello che uno ama fare, già nel modo di dirlo traspare proprio il piacere dell'esperienza che uno vive, quindi certo, volevo proprio che tu lo dicessi. E quindi le tue esperienze precedenti in radio sono connesse a questo?
1: Sì, sì, sì, le varie interviste per magari promuovere qualche brano in uscita.
0: Bene, però è la prima volta qui ad Asta la Vista.
1: Sì, ecco, è la prima volta qui ed è veramente è molto emozionante questa situazione. Bene. Mi piace tanto.
0: Lo è anche per me, perché io non ti conoscevo, ti ho conosciuto grazie anche al contatto comune. Per me Larissa, per te
1: Consuelo.
0: Ciao Larissa, ciao Consuelo, la salutiamo infatti perché lei è stata il gancio, la nostra amica di Radio Centro Fiuggi, quindi grazie davvero per il contatto. Sarà felice di sapere che poi abbiamo trovato il giorno giusto per organizzare la trasmissione radio. Ma parliamo di te, caro Marco. Quindi musica, l'hai detto, cantautore, compositore, sì. Ma questa tua passione nasce da molto lontano. Io devo essere sincero, poi ti faccio parlare, ho un po' spulciato, non lo faccio mai, ma in alcuni casi come questo mi piace andare a cercare. E io, se dico che parte da lontano, non lo dico a caso, perché no, veramente è vero, parte è da
1: vero,
0: lontano.
1: È vero, perché in casa si respirava musica tutti i giorni. Io sono nato, insomma, nella musica. C'era mio padre che piaceva tantissimo cantare e scrivere canzoni. Pensa, sì. E lui suonava la tromba ed aveva una bellissima voce.
0: Dai.
1: E quindi cresce a casa mia, non dico tutti i giorni, ma quasi, insomma, si suonava la chitarra, la fisarmonica e si cantava.
0: Si respirava musica, si respirava. Proprio, sì, si respirava e si mangiava musica, era il pane quotidiano.
1: Sì, sì. Okay. E quindi ho iniziato prestissimo. Io ho avuto l'occasione di esibirmi per la prima volta in teatro, esattamente al Teatro di Fiuggi, il teatro comunale, pensa, che è un teatro bellissimo.
0: Ottimo.
1: E da lì poi partì tutto.
0: Che eri giovanissimo,
1: sì,
0: avevi
1: nove anni. E da lì poi parti tutto, poi iniziai successivamente gli studi del pianoforte, del solfeggio, poi del canto lirico, poi successivamente canto leggero, poi la composizione. Quindi insomma il giorno studiavo e la notte andavo a suonare poi nei vari piano bar di Roma a fare esperienza.
0: Facevi la gavetta fondamentale, perché poi uno la passione la deve anche un po' mettere in campo, cimentarsi,
1: certo,
0: col pubblico.
1: Infatti, questo mi divertiva tanto, perché io il giorno poi mi esercitavo sui vari grandi autori, Chopin, queste cose qui, e poi la sera riversavo sulle canzoni. Infatti non a caso tutte le cantanti volevano che io le accompagnassi al pianoforte.
0: Perché ovviamente avevi una tua impronta particolare.
1: E mi divertivo tantissimo, e da lì è partito tutto, anche questa mia, diciamo, attività live, perché poi vari contatti tramite, sai, i locali, no?
0: Sì.
1: Tanta gente che
0: ti vede, ti conosce, ti propone,
1: e da lì quindi è cresciuto tutto insieme, quindi continuando a scrivere canzoni, facendo live, facendo serate, e poi successivamente TV, teatri.
0: Ci arriviamo perché io ho letto delle cose, ma ne parleremo strada facendo, perché so che hai avuto diverse esperienze anche
1: quello che
0: televisive.
1: Penso anche oggi dovrebbe fare chi ha questa passione, cioè fare musica significa studiare musica e fare la gavetta.
0: Sì.
1: Questo è.
0: Sì. Sì, perché oltre a studiare, perché lo studio serve a essere pronti poi quando arriva magari la grande occasione, ma bisogna essere preparati in generale nella vita, ancora di più fare gavetta, perché è l'esperienza poi che fa la differenza.
1: Certo, perché lì impari a conoscere le persone, a relazionarti, a capire anche magari quando tu stai facendo un evento, devi capire quel momento, quello che tu devi suonare, perché non è che ti metti lì e suoni, devi capire il momento, devi capire le situazioni, devi capire le persone che hai davanti, questo.
0: Certo, e soprattutto cosa loro si aspettano e cosa tu puoi dare a loro secondo il tuo repertorio, il tuo stile e tutto quanto.
1: Certo.
0: Tu quest'oggi sei venuto in studio a mani piene, perché ci hai portato la tua musica oltre la tua presenza.
1: Certamente.
0: Ecco, io inizierei a parlare del primo brano, così poi lo faremo sentire ai nostri amici all'ascolto, che ovviamente tu dici, non so quale brano hai preparato.
1: Voglio vedere che cosa hai scelto. Dai.
0: Ho scelto Rio.
1: Ah.
0: Così un po' di
1: un po' di brio.
0: Esatto, iniziamo a parlarne, abbiamo circa un minuto e mezzo.
1: Sì, guarda, questo è un brano che io ho scritto a quattro mani con un altro bravissimo cantautore che si chiama Marco Bambati. Lui ha scritto il testo di questo, che poi mi ricordo ancora quando abbiamo scritto questa canzone, perché c'era venuta, e mentre scrivevamo lui dice no, qui dobbiamo scrivere qualcosa in portoghese, come facciamo? E poi, come avevamo un'amica in comune che portoghese che viveva qui, qui a Roma, precisamente a Zagarolo, penso. Siamo partiti un giorno e siamo andati nelle campagne di Zagarolo a trovare
0: per farvi aiutare
1: a fare questo testo.
0: Bellissimo.
1: Ci siamo divertiti tanto quel giorno, mi ricordo. E poi così è nato Rio de Janeiro.
0: Che periodo, di che periodo parliamo?
1: Oddio, lo sai, non ricordo, però è passato tanto tempo.
0: No, ma infatti, allora, la cosa bella,
1: addirittura questo brano fu scelto, è stata sigla per una trasmissione su Radio Rai 1.
0: Ma dai,
1: c'era una, adesso non mi ricordo il nome di questa trasmissione, che dava spazio a artisti sconosciuti, e andava in onda la sera alle 11, mi ricordo, però adesso non mi viene il nome.
0: Vabbè, non ti preoccupare,
1: e questo brano lo scelsero per la loro sigla e andò in onda per un mese e più.
0: Ma pensa, quindi insomma anche lì la soddisfazione di dire ho creato qualcosa che poi piace al punto da farlo diventare anche la sigla di un programma. Guarda che abbiamo l'amico Tom in regia che ti fa segno che magari veramente vorrebbe anche lui commissionarti la nuova sigla di Hasta la Vista per la 16ª edizione. Guarda, ti faccio fare un giochino simpatico, hai 10 secondi per autopresentare il tuo brano e poi Tom lo manda in onda, vai.
1: Allora, cari ascoltatori, se avete voglia un pochino di scatenarvi e di ballare, ascoltate Rio de Janeiro.
0: Wow, fantastico!

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
0: Hasta la vista, il salotto condotto da Jerry Longo.

0: vista.
1: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
2: Gerolamo.
1: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
2: Grazie, ciao, grazie mille. Hasta.

0: Marco Salvatori, protagonista di puntata qui ad Asta la Vista quest'oggi. Un grandissimo piacere conoscerti, anche grazie ai brani che ci hai portato qui in studio e che piano piano ascolteremo durante tutta la trasmissione. Il primo brano della sequenza musicale era il tuo, molto interessante. Ci hai raccontato anche l'aneddoto di come sì. È stato creato, e non è l'unico, ce ne sono tanti altri. Insomma, mi piace, vabbè, tiro fuori una cosa: ci siamo raccontati un po' a microfoni spenti della tua formazione da conservatorio, cioè il fatto di aver studiato conservatorio, e ti ha dato un'impronta fondamentale proprio anche per saper poi anche arrivare in modo profondo, autentico al pubblico, quando poi ti esibisci dal vivo, che non è un qualcosa che tutti riescono a fare. E da quanto ho capito, questo me lo diceva anche nei giorni scorsi al telefono, per te l'esibizione dal vivo è un donarti non solo con la tua musica, ma anche con quello che hai emotivamente da trasmettere al pubblico presente.
1: Sì, è vero, uh-huh. È vero, sì. Cioè, è lì che ti impregni della musica e la tua passione lì si va a nutrire, uh-huh, veramente, e ti fa crescere tanto.
0: Bene.
1: E ti voglio raccontare questo aneddoto che non ti ho detto niente.
0: Okay,
1: questa è una chicca.
0: Io voglio già una serie di domande.
1: Ieri pomeriggio sono andato a fare una cosa che a me piace tantissimo, sempre live.
0: Sì.
1: Sono stato contattato tramite un gruppo social di stranieri, uh-huh, per fare una sorpresa ad una persona che ieri compiva 60 anni.
0: Dai.
1: Venivano dal nord Europa. Uh-huh. E dalla Finlandia, esattamente.
0: Okay.
1: E questa sua amica ha voluto fare questo regalo a questa amica,
0: uh-huh,
1: e mi hanno contattato per andare a cantare Caruso,
0: no,
1: in piazza a Piazza Navona.
0: No,
1: sì,
0: bellissimo.
1: Loro erano seduti lì fuori in un ristorante, uh-huh, all'aperto, era pieno di turisti, non puoi capire. Uh-huh. E allora ho coinvolto il mio chitarrista Diego, uh-huh, Di Corsi, e dico: senti, devi venire, perché io purtroppo il pianoforte è troppo pesante,
0: è un po' difficile portarlo così.
1: Dico: vieni, andiamo a fare questa cosa, ci divertiamo.
0: Oh, carino.
1: E siamo andati lì con chitarra e voce, sai, la cosa organizzata, lei non sapeva niente,
0: certo,
1: da festeggiare.
0: Sembrava proprio una cosa improvvisa, sì, sì, il classico cantante,
1: insomma,
0: artista di strada.
1: Siamo arrivati di colpo lì davanti a questo tavolo, perché io mi ero fatto mandare una foto per conoscervi,
0: certo,
1: perché non sapevo,
0: ma magari sbagliavi tavolo, tipo c'è posta per te, ma sbagliato.
1: E siamo andati così a mani nude, insomma, uh-huh, io così con la voce, lui con la chitarra acustica ad accompagnare. Siamo arrivati, ci siamo presentati,
0: uh-huh,
1: e questa festeggiata ci guardava un po'. Ma questi
0: chi sono? Ma che volete?
1: E lui è partito con il primo accordo, ma io sono partita,
0: no,
1: a cantare questo brano, e lei dopo 5-6 secondi questa ha cominciato a piangere, non fa che...
0: No, sei emozionata, sì, bellissimo.
1: E queste cose mi divertono tanto, e mi piace mm, vedere la gente davanti a queste situazioni,
0: mm-hmm,
1: che paradossalmente oggi,
0: sì,
1: con tutto quello che la tecnologia sta facendo,
0: sì,
1: non lo puoi fare.
0: No. Dal vivo, okay, è il contatto umano dal vivo.
1: Qui ho aperto un'altra,
0: sì,
1: un'altra,
0: sì,
1: via.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Non lo puoi fare, perché non è che lì davanti tu chiami il chat GPT e dici: senti,
0: no,
1: mi canti questa canzone. Ecco, allora lì o c'hai le mani piene,
0: mm-hmm,
1: ok, e vai lì, mm-hmm, e fai quello che devi fare.
0: Certo. No, ma anche la tua disponibilità a metterti in gioco, perché al di là dell'effetto sorpresa geniale, complimenti alla persona che ha pensato di commissionarti questa sorpresa, è un po' il principio delle,
1: no,
0: dediche richieste degli anni,
1: no,
0: 80,
1: guarda,
0: però
1: è una gioia immensa.
0: Bello.
1: Ci hanno abbracciato, è felicissima, lei è stata proprio, non se l'aspettava una cosa del genere, però prontamente a Piazza Navona i vigili che girano sono venuti a rompere le scatole.
0: No,
1: capito?
0: Ma
1: cioè, c'è la macchina che gira intorno. Io ero arrivato a un quarto della canzone, loro si avvicinano con la macchina, il mio chitarrista molto bravo, lui si è girato mentre mi accompagna: guarda, stiamo facendo un brano, tre minuti e ce ne andiamo,
0: è una sorpresa.
1: Sì, vabbè, se sto andando avanti, io stavo continuando, rifanno marcia indietro. Dico: no,
0: no,
1: dico, io capisco tutto quanto,
0: perché
1: devi fare il tuo lavoro, eseguire gli ordini, però c'è anche un pizzico di dignità, ci vuole,
0: certo,
1: ti ho detto tre minuti, fai,
0: certo,
1: il giro della piazza,
0: certo,
1: se io sono ancora qui allora mi fai anche la multa,
0: certo,
1: se no vai avanti, no? Poi magari poi ci sono i zingari che lo fanno, non gli dicono niente.
0: Sì, no, ma questa
1: chiudo la parentesi.
0: No, ma guarda, potremmo parlarne per ore, vedi anche Tom della regia annuisce su questa cosa, perché non si dà spazio e valore all'arte e alla creatività. Io per questo ti chiedevo proprio questo aspetto di raccontarti, perché uno già fa fatica ad arrivare in un certo modo alle persone, ma quando poi c'è questa bella idea di qualcuno che ti commissiona una sorpresa, sul più bello arriva qualcuno che deve rompere le uova nel paniere. Ma perché?
1: No, però insomma siamo riusciti a terminare, è stato bello, ci
0: forse
1: siamo divertiti.
0: Dovevate dare il bigliettino, cioè, anche ai vigili, veniamo, ve la facciamo anche a voi, alle vostre mogli, figli, mariti, insomma, perché poi
1: sono magari arrivate mance da tutte le parti. Piace questa cosa.
0: Certo. Ma avevate anche il cestino, non ci avete pensato?
1: No, mannaggia, non ci pensato
0: se
1: cosa.
0: No, magari ci scappava anche la merenda.
1: Però è arrivata, qualche mancia è arrivata in più, insomma.
0: Fantastico, bellissimo.
1: Ed è stato divertente, mi piace molto. L'ho fatto tante volte, tante altre volte. Suonare per strada così, nelle feste, anche nei paesi dove organizzano le varie feste.
0: Mm-hmm. Quindi su commissione, praticamente di conto serenate. Sì. Anche serenate?
1: Sì, dai. Sì. E quando si tratta di fare musica, a me non è il posto dove devo venire a fare musica, io vengo, prendo, parto.
0: Matrimonio, compleanno, evento, sorpresa, tu con la musica ci sei. Quindi bello. No, mi piace, perché quando io prima ti chiedevo proprio il fatto della passione, sentendotelo dire in questo modo, arriva il fatto che tu sei partito veramente da giovanissimo, 9 anni, poi c'è tutto un discorso che per un periodo hai anche fatto musica all'estero, ma ne parliamo nel talk successivo, perché c'è anche questo aspetto di te che ti ha fortemente segnato, perché magari un periodo che uno sta all'estero impara anche a percepire ritmi, sonorità, eccetera eccetera.
1: Certo, il contatto è sempre importante.
0: Esatto, ma ne parleremo approfonditamente nel prossimo talk, perché adesso sono arrivati 2 brani scelti da te, non dal tuo repertorio, per il momento Flashback. A te il piacere di presentarli e poi svegliamo il perché. Che brani hai scelto?
1: Allora andiamo con la sigla del telefilm Happy Days.
0: E dopo?
1: E dopo abbiamo un brano straordinario degli anni 80 che è Africa.
0: Bene, li ascoltiamo.

0: Ma che straordinaria sequenza flashback quest'oggi qui ad Hasta la Vista, una sequenza selezionata da te, caro Marco. Complimenti, complimenti davvero. Te la sei anche un po' goduta in cuffia, eh?
1: Sì,
0: un
1: pochino. Sì, vabbè, quando riascolto queste cose, la musica ha il potere di riportarti indietro negli anni.
0: È vero.
1: Di farti rivivere certe emozioni che magari hai dimenticato, no? Cioè, è proprio flash, si sì. Riaccende tutto.
0: Sì, sì, sì, è vero. Infatti lo spazio flashback nasce proprio per far rivivere i ricordi personali attraverso delle scelte musicali, e quindi quest'oggi anche tu sei stato protagonista con la tua sequenza flashback. Ma dobbiamo spiegare ai nostri amici in ascolto perché hai scelto questi due brani.
1: Vabbè, la sigla degli Happy Days perché ricorda proprio la mia adolescenza, cioè la ogni sera era un appuntamento che non potevi mancare, sì, ma non solo io, insomma, sì, tutta la mia generazione, siamo cresciuti con quel telefilm.
0: Vero.
1: Ed era divertente, era appassionante, ci piaceva tanto, e quindi insomma,
0: mi lo stile dei personaggi, la famiglia, sì, i rapporti umani,
1: tutte queste cose qui, insomma, che noi poi... magari durante il giorno con gli amici ci commentavamo, ci scherzavamo sopra, e quindi ricorda questi momenti, questa età bellissima, insomma, vissuta.
0: Che poi tra l'altro è uno dei pochi casi che per fortuna non hanno fatte seconde, terze serie, ancora
1: no,
0: oggi
1: infatti,
0: rimane un
1: quello,
0: unicum,
1: rimane
0: ecco,
1: lì,
0: ecco, perché poi di altre tante serie successive si sono ispirate ad Happy Days, perché voglio dire, insomma, mi viene in mente per esempio un'altra serie che andava negli anni 90, vista da tanti adolescenti, Beverly Hills 90210, un po' si ispirava, Friends, ma tante altre serie, però Happy Days unica, rara.
1: È unica, sì. C'era proprio il suo stile, proprio quel colore, era quello, basta.
0: Insomma, assolutamente, poi proprio anche i mitici personaggi con una identità ben precisa, bellissimo. Va bene, insomma, e quindi poi straordinaria la sigla, cioè poi vedi, è una delle più belle sigle.
1: Si accendeva la casa quando partiva la sigla.
0: Vero. E il primo brano l'abbiamo svelato, e invece il secondo...
1: Il secondo, siamo negli anni 80, che il pezzo dice tutto, insomma, la grande musica, la famosa West Coast, dove poi c'è sangue italiano, nei Toto sappiamo che insomma è stata fondata dai Porcaro, no? Che sono di origine italiana, e quindi grande musica, è un pezzo che ha veramente sbancato, e ogni volta che l'ascolti, insomma, ti riempie proprio il sangue, ti riempie le vene di musica.
0: È vero. Ma hai un ricordo particolare legato a questo brano? Perché di musica anni 80 ce n'è tantissima.
1: Sì, ce n'è tanta.
0: Però
1: ce n'è
0: perché
1: tanta.
0: Questo e non un altro?
1: Ma guarda, ce n'è tanta degli anni 80, perché in quel periodo ascoltavo tantissimo anche i Supertramp, gli Eagles, gli America, insomma tutti i gruppi di un certo spessore, e questa mi è venuta in mente questa tra le tante che ascoltavo, quindi
0: c'è un motivo inconscio questa più di altre. Hai fatto bene, anche perché era un po' che non lo ascoltavamo qui ad Hasta la Vista, quindi grazie a te è stato anche un modo per rispolverarla, perché poi la musica degli anni 80 e 90 è sempre bella, nulla a che fare con quella di oggi, però con questo brano riusciamo anche ad aprire la parentesi accennata prima del tuo periodo all'estero. Tu dici cost.
1: Erano gli anni 90, fine 90.
0: Perché tu a un certo punto, dopo anni di gavetta in Italia, bar, insomma,
1: ho avuto questa opportunità tramite un amico, che poi lui era anche un impresario qui a Roma, di avere questo contatto in Texas, a Houston, comunque con delle persone comunque emigrate che stavano lì, e c'era lì, fanno questa grande festa che è il Columbus Day, no? Ogni anno. E lui gli parlò a questa famiglia che stava lì, perché loro facevano parte dell'organizzazione. Dice: guarda, io c'ho questo ragazzo così molto bravo, ma visto che fate comunque la festa, questa grande festa italiana, vorreste invitarlo? Insomma, gli hanno fatto ascoltare delle cose. Sì, e da lì partì questa cosa.
0: Bellissimo! Ti hai detto subito di sì, ovviamente. Certo. E quanto tempo sei stato lì?
1: Io sono stato lì, credo, 20 giorni. ed è stata una cosa entusiasmante e poi sorprendente, perché io appena sono arrivato lì, il giorno dopo ho fatto la prima serata al consolato lì.
2: Mamma
1: e
2: mia.
1: Da lì dal giorno dopo mi hanno inserito in tutta la loro promozione della festa, quindi radio, televisione, sono stato sulla ABC, no? Tipo canale 5.
0: Certo. Quindi quando io ti ho chiesto prima trascorsi,
1: mi sono trovato coinvolto in questa situazione, ma direttore a suonare alle 5 di mattina in piazza lì al downtown di Houston, cioè come se fosse qui a Piazza del Popolo, insomma.
0: Bellissimo.
1: Con la TV, le radio, ed è stata veramente una sorpresa, non pensavo. Io poi in quel periodo portai con me tipo 200-300 dischi, riuscii a portare, e io con 3-4 giorni li ho venduti tutti.
0: Cioè, ad averne di più magari sarebbe stato pure.
1: Persone che mi avevano visto in TV, nella pubblicità, avevano fatto 500-600 km in macchina per venirmi a sentire.
0: Bellissimo.
1: Lì in piazza.
0: Dico, ah, eri un idolo, eri diventato un eroe.
1: Sì, perché poi lì in piazza io lì suonavo di tutto, suonavo le mie, ma suonavo anche i vari brani di Baglioni, di Renato Zero,
0: la musica
1: di
0: italiana,
1: certo. Ma per loro sembrava che fosse tutta mia, perché
0: beh,
1: tante,
0: però,
1: tante non lo conoscevano.
0: Beh, però piaceva,
1: però,
0: l'interpretazione.
1: Sì, no, però è stata veramente sorprendente, anche bello. Perché lì poi c'erano band che venivano da New Orleans lì a Houston ad esibirsi la sera e ci alternavamo.
0: Quindi è stato anche un bel modo per contaminarsi. Sì, a livello sonoro, bello.
1: Ho conosciuto tanti bravissimi musicisti lì ed è stata una bellissima esperienza. Tra l'altro mi fecero fare anche una pubblicità per una catena di pizzerie.
0: Pure! Sì, pizza gratis! Cioè, proprio, questo stile di riuscire ad abbinare musica, cibo, insomma, veramente una vacanza straordinaria. Dice, ma io l'anno prossimo ritorno, sappiate che...
1: Sì, sì, no, infatti, noi, e quindi presi anche molti contatti, no? Volevano portarmi anche nelle altre comunità, lì in giro per gli Stati Uniti, e volevano portarmi lì a Città del Messico.
0: Guarda, su questo ci torniamo, ripartiamo da Città del Messico, perché adesso se io ti dicessi senti, che cosa ti fa venire in mente? Un tuo brano, dai,
1: brano.
0: A te il piacere di presentarlo, così
1: una bellissima canzone, che adesso abbiamo facciamo ascoltare una canzone romantica, una bellissima canzone d'amore che si intitola Senti.
0: Bene, allora adesso l'ascoltiamo, poi dopo torniamo in onda e magari un po' la commentiamo, quindi Tom della regia la manda in onda, Senti, Marco Salvatori, ok?
1: Vai.

0: la vista.
1: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
5: Tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!

0: Eh sì amici, questo viaggio partito ormai da oltre un'ora qui ad Hasta la Vista con al timone Marco Salvatori, perché quest'oggi il programma lo stai conducendo tu in modo straordinario, con tutti i tuoi racconti, la tua musica, i tuoi viaggi all'estero, la tua esperienza di 20 giorni in questo momento anche per te di conoscenza di una realtà straniera molto interessante. Secondo me lì qualcosa di interessante hai sperimentato anche per prendere spunto per qualche tua creazione, perché insomma oltre a raccontarti quest'oggi ci stai anche facendo sentire i tuoi brani come il primo della sequenza musicale. Senti, insomma, devo dire sì. Che è molto interessante ascoltarti sia musicalmente parlando che anche qui in studio. Non so se vogliamo dire qualche altra cosa su Senti.
1: Su Senti, vabbè, Senti come ho detto è una canzone d'amore. Cosa c'è più bello di dire insomma alla propria amata: senti, ti volevo dire che sei tu la più bella e che mi fa impazzire.
0: Sì. Ma a proposito di questo, ci stavo pensando prima, poi non ti volevo interrompere, ma i tuoi brani immagino trarranno ispirazione un po' da cose che vivi, un po' da cose che noti intorno a te. Non so se ti sono mai state fatte richieste, un brano su commissione, quindi non solo l'esibizione dal vivo, ma anche magari qualcuno ti ha chiesto di comporre un brano per una lei, per un lui.
1: Sì, no, mi piace tanto quando mi mettono così alla prova, quindi lì mi piace, quindi il fatto di comporre questa cosa mi dà molta carica. Uh-huh. Ma anche quando ho scritto i 5 brani per i Vazzanicchi, lì mi è stata commissionata la cosa.
0: Lì ci stavo arrivando tra un po', perché qui è una parentesi, come anche quella l'accenniamo, poi ci torniamo, del Maurizio Costanzo, perché tu sei stato lì e hai anche suonato dal vivo, ma ne parleremo tra pochissimo.
1: Sì, in quell'occasione c'era proprio un team dove c'era l'autore, c'era l'arrangiatore, c'ero io come compositore. E mi diedero dei testi, dicevano: stiamo facendo questo disco per IVA e
0: abbiamo bisogno
1: della musica. E io insomma ho preso questi testi, me ne sono andato a casa. E dal testo poi mi sono lasciato ispirare e tirare fuori le note. Quindi questo album è stato un album molto molto bello. E poi c'erano anche delle belle firme su quest'album. Oltre alla mia c'era un brano di Mariella Nava, c'era un brano di Tiziano Ferro, c'era un brano di Casalino, c'era un brano di Malgioglio.
0: Caspita. Di che periodo parliamo?
1: Del 2009-2010.
0: Ok, perfetto, perfetto. Tra l'altro so che è un album anche dei riconoscimenti.
1: È un brano anche di Franco Fasano, anche lui molto bravo. Infatti andammo a Sanremo e lei presentò il brano di Fasano. Doveva presentare il mio, poi all'ultimo.
0: Vabbè, quelle sono...
1: Come c'era quel testo che andava un pochino a creare, come si dice, quello che poi è successo, si intitola Ti voglio senza amore, insomma, cantato da Eva Zanicchi, ha creato un po' di scalpore. Infatti ci fu anche quell'aneddoto con mi sembra Benigni, insomma, che disse delle cose, poi si scusarono. Era stata fiutata quella cosa, quindi va bene.
0: Peccato.
1: Bellissimo album. Mi ha fatto molto piacere insomma far partecipare a quel progetto. Ma già però prima, anni prima, nel 2000 io diedi un brano a Eva Zanicchi che si intitola Ho bisogno di te. Lei in quel periodo stava presentando Domenica In. Infatti fu presentato a Domenica In quel brano Ho bisogno di te, e anche la versione spagnola Un minuto de sol.
0: Dai, bellissimo. sì. Quindi diciamo che tu, da un punto di vista di conoscenze, esperienze, come ci stavi raccontando prima nel tuo viaggio all'estero, non ti sei mai sottratto, perché poi lo stiamo anche facendo.
1: No, perché proprio quando stavo lì in America, io sono tornato per preparare un disco e tornare. E invece nel frattempo fui chiamato da Caterina Caselli. Quindi andai a Milano e firmai un contratto con lei, e da lì poi nacque la collaborazione per i Vazzanicchi. Da lì gli diedi questo primo brano. e poi c'era anche un mio singolo pronto per l'uscita che si intitola La mia isola, che si trova anche su internet.
0: Ok.
1: E tutti e due arrangiati poi dall'arrangiatore di Ricky Martin, pensa.
0: Ah, pensa che emozione.
1: Questa cosa non la sapevi, eh?
0: No, io infatti delle cose le ho lette di te, cosa che non faccio mai, però ero troppo curioso di andare a leggere delle cose, ma questo arrangiatore di Ricky Martin non la sapevo.
1: Sì, quindi lei è uscita subito con questo singolo, io stavo aspettando perché nel frattempo era pronto l'album di Bocelli, tutti i concerti prenotati negli Stati Uniti, però nel 2001 successe quello che successe di Per le Torri Gemelle, quindi saltò tutto.
0: Mamma mia.
1: La casa discografica andò in crisi, io stavo lì parcheggiato da una parte, ho aspettato, ho detto,
0: certo punto...
1: se dobbiamo lavorare bene, se no me ne vado da un'altra parte. Forse sono stato un po' troppo impulsivo, però io fremevo, non avevo voglia di fare.
0: Certo, non potevi attendere i tempi, le decisioni.
1: E quindi poi ho preso altre strade. E poi però successivamente ci siamo rincontrati con Ivan nel 2009-2010.
0: Era destino delle strade.
1: Con il maestro Mario Zannini, con la Lead Records, abbiamo fatto questo progetto di Colori d'Amore, si intitola l'album. E niente, insomma
0: tante soddisfazioni.
1: Sì.
0: Che poi secondo me per un artista come nel tuo caso ogni proposta, ogni occasione è un modo per metterti in gioco, ma soprattutto anche per farti conoscere in modo diverso, perché tu magari fino a un certo punto hai fatto determinate cose, quell'opportunità, quell'occasione ti fa crescere e anche magari uscire un po' dalla zona di comfort, cimentarti con una situazione nuova e...
1: sì no, sempre, ma sempre bello fare nuove esperienze, è un arricchimento che ti dà forza, ti apre anche la testa, ti apre il cuore, quindi è molto importante.
0: Diciamo che tu non ti sottrai mai, anche perché come dicevamo prima e continuiamo a raccontare in questa puntata odierna, tu vivi di musica ma sei veramente appassionato del tuo lavoro e ogni opportunità per te è una gioia nel cuore.
1: Sì, perché, è vero quindi... perché vivo di musica, mi piace vivere di musica e soprattutto avere il rispetto per la musica,
0: che
1: assolutamente ha bisogno di essere rispettata.
0: Certo, e in quanto compositore tu rispetti la musica e ci tieni che gli altri la rispettino, di conseguenza rispettino te. Noi dobbiamo avere rispetto dell'amico Tom in regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Vabbè, musica per i nostri amici in ascolto, ma rimanete lì perché Hasta la Vista torna tra poco.

0: Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista!
1: Hasta la vista!
2: Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao!

0: Beh, la domanda viene da sé, caro Marco Salvatori. Abbiamo capito che Silvana ti ama perché questo è un sì, tuo brano.
1: Ma hai visto che cosa ha combinato Silvana, però.
0: Ma Silvana chi è? A questo punto io te lo devo chiedere, tutta Italia lo vuole sapere.
1: È una ipotetica bellissima donna.
0: Ma esiste con un altro nome?
1: No, questa è una cosa, è stata proprio, cioè, proprio una trama, è stato inventato, ci siamo divertiti tanto con, sempre a quattro mani con Marco Bambati, che ha scritto il testo di questa canzone, ed è una tragedia questo, è divertente ma è una tragedia, perché lui, cioè, lui mi ama, però lei sta alle Hawaii e si è portata via tutti i soldi, perché lui ha fatto una rapina, no, per renderla felice, lei è scappata quei soldi, sta bevendo champagne alle Hawaii e lui invece sta in galera e dice: ma lei mi ama, mi aspetta, no?
0: Sì, aspetta che mo la raggiungi. Bellissima. No, ma adesso in questo caso non te lo chiedo da dove trae ispirazione questo brano, perché con una trama di questo tipo la risposta è un azzardo, quindi. Però ecco, però è vero, come è nato sto brano? Nel senso, come vi è venuto in mente di mettere in musica tutto ciò?
1: Guarda, non ti devo dire, neanche mi ricordo bene, però io ho scritto questa musica e la cantichiavo e Marco dice: ma qui mi viene in mente questa cosa, dai. Lui ha cominciato a scrivere il testo e anche questa, insomma, c'ha un po' di anni, questo, stava lì nel cassetto caldo. Io adesso ultimamente l'ho prodotto, l'ho arrangiato e l'ho pubblicato e gli è venuto in mente questa cosa di questa bellissima donna, anche con i capelli lunghi rossi, mi diceva lui, no? Camminava. E poi inizialmente avevamo pensato di arrangiarla con una banda di paese.
0: Ah, proprio effetto festa di paese.
1: Avevamo anche immaginato un piccolo filmato fatto a cartoni con questa cosa. E poi, insomma, è rimasta lì questa idea, però era molto molto carina, ci piaceva tanto.
0: simpatico. No, perché effettivamente Silvana, uno dice vabbè, sarà un
1: perché questo nome Silvana che gli era venuto gli dava, capito, dava in mente di questa donna così, insomma, un po' con questo charme, no? Che camminava un po', visto, un po' come
0: Silvana si presta come nome. E va bene, comunque, insomma, tornando al discorso tuo artistico, quindi tante situazioni, tante ispirazioni, alcuni brani mi raccontavi ai microfoni spenti che poi sono stati anche un po' ispirati ai tuoi figli, quindi qualche brano porta il titolo dei tuoi figli, ma un brano che ancora non sei riuscito a mettere a fuoco, perché poi tra un po' ci sarà una sorpresa di un'ultima produzione musicale che ascolteremo a breve, di quello poi ne parleremo approfonditamente, però un brano che ancora starà lì ronza in testa ma non ha trovato la giusta forma.
1: In questi giorni ho terminato un brano che io avevo nel cassetto da molto tempo. Guarda, avevo scritto la musica, penso che avevo 17 anni.
0: Caspita, quindi a volte i brani ci mettono tanto a prendere forma.
1: Sì, l'ho ripreso perché ce l'avevo sempre in testa. Tutti questi anni ce l'avevo sempre in testa, dico: io questo brano lo devo fare perché mi piaceva. E l'ho tirato fuori, ho aggiunto un pezzo centrale che mancava, e ho riscritto il testo perché ne avevo scritto una parte allora che... Poi però in questi anni ho maturato, pensando anche a questo brano, a questa melodia, a questa musica, mi sono venute in mente altre cose, sono successe altre cose e ho voluto legarlo a quest'altra situazione. E ho finito questo altro singolo che si intitola Sotto il cielo di Roma, che mi piace tantissimo. Purtroppo non l'ho portato oggi perché ancora non ho è depositato, però ancora non è stato pubblicato, però a breve lo pubblicherò,
0: però questo ci consente ufficialmente di invitarti fin da ora per una prossima presenza qui in radio, magari per la prossima edizione di Hasta la Vista, così faremo sentire questo e anche altri brani che per motivi di tempo oggi non riusciamo a mandare in onda, quindi ufficialmente già prenotato.
1: Va benissimo, sarei felice di tornare.
0: Bene. bene, con grande piacere, anche perché insomma tu, l'abbiamo detto più volte quest'oggi, essendo proprio veramente appassionato di quello che fai, secondo me ogni occasione buona per ispirarti, per divertirti, e anche le diverse esperienze che hai fatto, ne parlavamo prima ma adesso ci vorrei tornare con più calma, il Maurizio Costanzo Show, ma come ci sei arrivato, trasmissione anche storica Mediaset?
1: È stata una bellissima esperienza, anche questa qui l'ho raccontata tante volte e sì, mi piace sempre raccontarla. Mm-hmm. Questa io feci un suonai in un liceo,
0: sì,
1: un liceo scientifico mi sembra che sì, a Tor Bella Monaca, mm-hmm, pensa, mm-hmm, e dentro la sala grande dove fanno ginnastica, dentro la palestra, insomma, c'erano centinaia di ragazzi lì, mm-hmm, suonai per 2-3 ore ma anche di più, mm-hmm, e si sono divertiti, gli ho fatto cantare di tutto e lì loro scrissero, uno di questi ragazzi si prese insomma la briga di scrivere questa lettera dove loro ci davano insomma le problematiche lì della zona, della scuola, di tutto quanto, e poi parlarono anche di me che avevo suonato lì per loro, che si erano divertiti tantissimo, uh-huh, e la spedirono alla redazione del Costanzo Show,
0: no,
1: e lui si incuriosì tantissimo e quindi mi invitò.
0: Dai! E hai suonato lì dal vivo
1: e ho avuto questa opportunità di presentare un mio brano, suonai e cantai al pianoforte, uh-huh, quella sera mi ricordo che non ci fu Bragardi ma c'era il mio caro amico che purtroppo ci ha lasciati, il maestro Alessandro che gli mando un bacio e un saluto, uh-huh, e niente, ho avuto questa bellissima opportunità di seguire. Io ero veramente quella sera ero
0: emozionatissimo,
1: è una cosa pazzesca, infatti poi mi fece esibire insomma dopo un bel po' e mi era salito un mal di testa che non poi che mi scoppiava la testa, certo, però insomma sono riuscito comunque ad eseguire il brano, a farlo, lui mi fece tanti complimenti anche in diretta, mm-hmm, poi successivamente mi chiamò anche a fare un altro spettacolo con lui però non televisivo, mm-hmm, stavamo in un teatro,
0: ok, e anche è una persona molto generosa, devo dire, che chi l'ha conosciuto
1: è stato con me, è stato veramente gentilissimo, mi ha messo a mio agio, mi fece i complimenti, mm-hmm, e mi disse pure sicuramente ci rivediamo, però sai, io lì non andai con una casa discografica, mm-hmm, con qualcuno che si occupava, e c'erano molte persone lì in fila che bussavano,
0: certo,
1: e quindi poi è normale che io ho perso quella.
0: Certo, beh, quelle poi sono anche situazioni un po' particolari, le logiche, certo, televisive. Io ho la logica di Tom che mi fa segno che ancora è presente un altro tuo gusto musicale, non un tuo brano ma un brano scelto da te tra quelli chiesti nei giorni scorsi.
1: Sì.
0: Cosa ascoltiamo adesso? Che brano hai scelto?
1: Adesso ascoltiamo un brano bellissimo di Sting, perché è un cantautore che io stimo tantissimo, mm-hmm, è uno che guardo molto insomma con la lente, okay, quando bene, mi devo ispirare.
0: E che brano?
1: Shape of My Heart.
0: Ok.
1: Giusto?
0: Perfetto, è quello. Vabbè, Sting. Sì, sì, sì. Allora, spot e poi brano. Yes. Hasta la vista, continua. Sting.

0: Programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Radio Studio Potenza.
2: Hasta la vista, un programma immaginato, ideato.

0: saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo, che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao. Hasta la Vista.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, continuiamo il viaggio odierno con Marco, protagonista di puntata, anche con i suoi brani, ma anche con le scelte musicali. Il primo brano della sequenza, il brano di Sting, bellissimo, che emozione veramente riascoltarlo, veramente bello, bello, bello.
1: Bellissimo, sì.
0: Marco, continuiamo a parlare con te, ma soprattutto di te, e ti devo fare due, tre altre domande. Ora, in tanti anni di musica, di esibizioni, dal vivo, di serate, di tutti i tipi, così, ci sono stati due episodi in modo particolare, a parte quello che mi hai raccontato prima dell'esibizione su commissione, sai, così, però ci sono stati due, tre episodi o magari location dove ti sei esibito che tu hai detto sì, questa è la serata giusta, oppure un commento, un feedback da parte di qualcuno che ti ha riempito il cuore? Perché io continuo a ripeterlo, tu fai questo con una passione, amici, voi neanche ve lo potete immaginare, ma lo si evince poi ascoltando i tuoi brani, i tuoi testi.
1: Guarda, di situazioni ce ne ho tantissime veramente, e io con il fatto che lavoro come passaparola, e quindi di situazioni, di persone che addirittura mi hanno chiamato il giorno dopo dicendomi grazie per la serata, veramente ci hai fatto stare benissimo, ci siamo divertiti, è stata una cosa grande. E quindi di questo, in questo senso, tantissime soddisfazioni. Ti racconto un'altra cosa, un'altra,
0: ecco, aneddoto, vai, così, vai, che poi ho l'altra domanda.
1: Una cosa un po' simile a quella che ho raccontato prima. Una volta stavo suonando ad un matrimonio.
0: Sì.
1: Mentre suonavo, perché poi ultimamente, sai, la postazione del pianista del piano bar è avere un pianoforte, se ce l'hai, un pianoforte a coda e sopra la tastiera. A un certo punto, nel bel mezzo del matrimonio, si spenge la tastiera. Si era bruciato l'alimentatore.
0: No. E quelle sono cose che non puoi prevedere.
1: Allora, c'è stato un momento dove ho visto gli sposi che hanno sbiancato. Dicevo, che facciamo? Ho detto, tranquilli ragazzi, non preoccupate. Io ho preso la tastiera, l'ho smontata, l'ho rimessa nella custodia, ho aperto il pianoforte.
0: No.
1: E li ho fatti divertire, li ho fatti addirittura ballare.
0: Dai, straordinario. E loro
1: alla fine hanno apprezzato ancora di più, ma certo, non solo loro, anche tutti gli invitati. No, certo. Insomma, nel senso, sempre in questo senso qui, no? Poi cioè le cose le devi saper fare, perché altrimenti se no dovevi spengere e andare a casa.
0: Certo.
1: Altrimenti come facevi?
0: Certo, che te inventi, e tu non ti sei fermato alla prima difficoltà.
1: Tranquilli ragazzi, la festa continua, tranquilli. Certo. Io ho tolto la tastiera, ho aperto il portellone del pianoforte e ho continuato tranquillamente.
0: Quindi lo spettacolo deve andare avanti, la festa continua.
1: Va avanti. Certo. Si sono divertiti tantissimo, hanno apprezzato ancora di più la situazione. E questa è un'altra volta è capitata una situazione del genere. Stavo suonando sempre ad un matrimonio,
0: sì,
1: grandissimo, La Perla, qui sui Castelli.
0: Okay.
1: E lì ci sono due sale grandi, una sotto e una sopra.
0: Sì.
1: Io arrivo, vedo il tableau, leggo i nominativi. Entro.
0: No, non mi dire che hai sbagliato.
1: No, monto tutto, metto la tastiera, l'impianto. A un certo punto arrivano, vedo da lontano, scendono gli sposi dalla finestra, riesco a vedere. Appena li vedo arrivare alla porta, io li guardo,
0: ma chi sono questi?
1: Oddio,
0: ma una volta si sbagliava ai funerali, invece tu hai sbagliato il matrimonio.
1: Allora chiamo il cameriere, dico ma che c'è un altro matrimonio di sotto? Dice sì, ma come si chiamano? Cioè, guarda, ma se questi si chiamano uguali, ma perché me lo dicono? Sapevano, ti giuro, avevano lo stesso nome.
0: No!
1: Ho detto no, fermateli, ho smontato tutto.
0: Magari pensavano che era grande, guarda, carino, il ristorante ci offre anche la moglie.
1: Ho dovuto smontare tutto, meno male che non erano ancora arrivati gli altri.
0: No, mamma mia.
1: Portare tutto giù, rimontare tutto.
0: Che fatica. Vabbè, se no lì dice, guardate, era l'effetto spot, magari facevi l'inizio, ci volete il resto, venite giù, facciamo la condivisione.
1: È una di quelle che mi è venuta in mente adesso, però insomma ci sono tanti aneddoti divertenti e belli e anche di soddisfazione.
0: Ma immagino, anche perché poi tu, lavorando dal vivo col pubblico, immagino tutte quelle situazioni e quelli che vengono da te e ti chiedono di fare un brano, che magari non hanno ben capito che brano, e te lo dicono con un titolo diverso e tu devi stare lì a capire, perché poi c'è il momento delle dediche richieste.
1: Sì.
0: No, mi fa quello che tu dici, ma veramente non è il mio genere, mi faccia quello come jukebox. Vabbè.
1: No, no, lì è importante, come dicevo, quando, ecco, soprattutto in queste situazioni, di capire le persone, capire i momenti e andare a pescare. Ne devi avere molto repertorio e devi andare a pescare lì il brano esatto per quel momento e creare l'atmosfera giusta. Io, certo. Infatti, quando tante volte che mi chiamano per suonare in questi eventi, dico: ragazzi, dico, voi scegliete quei due o tre brani dove voi, che magari voi ci tenete, magari vi siete conosciuti con quel brano, ci tenete tantissimo, poi lasciatemi sciolto, perché lì devo creare io la situazione.
0: Certo. E quindi tu ti fai in qualche modo dare dei brani loro, quei due, tre, quattro brani scelti, sì, da loro, e poi tu arrivi lì e in base a quello che vivi in quel momento, certo, ti crei la scaletta, sì, in tempo reale. Bellissimo. Altro che Tom in regia, io prendo te qui in trasmissione a fare la
1: sempre
0: sequenza musicale.
1: Guarda, un'altra cosa, mi è venuta in mente, stiamo qui vicino. Sì. Io una volta fui chiamato a suonare qui al Teatro di Don Bosco.
0: Sì.
1: C'era la proiezione di un film muto.
0: Ah.
1: E serviva la colonna sonora dal vivo.
0: No. E te sei dovuto improvvisare.
1: E io per due ore, ma lì l'ho accettato perché quella cosa mi piaceva, mi attizzava proprio, mi piaceva tantissimo. E io sono stato lì in prima fila con la mia tastiera montata, guardando le immagini e suonando per due ore. Quindi ogni atmosfera, ogni scena che io vedevo, lì dovevo creare un tema
0: in tempo reale.
1: In tempo reale. E infatti lì il direttore venne giù e mi fece tanti complimenti. Lì mi sono divertito tantissimo.
0: Ma tu l'avevi già visto il film?
1: No,
0: quindi proprio anche
1: no,
0: per te era
1: sapevo
0: una prima
1: di cosa parlava, così, però non l'avevo mai visto.
0: Quindi non ti eri potuto preparare?
1: Ho detto io perché mi piace tanto improvvisare. Io non voglio sapere niente, vengo lì, quello che mi ispira l'immagine, io vado. E lì mi sono proprio divertito tanto.
0: Questi aneddoti li adoro, guarda, io veramente non volevo loro.
1: Mi è venuta in mente quest'altra cosa, vedi, perché siamo qua vicino.
0: Certo, bello. Guarda, continueremo a parlare di questi e di tanto altro. Adesso, amici, novità di questa edizione di Hasta la Vista. Un bel tuffo nel passato nella musica dance anni 90, Dance Story, per far rivivere i ricordi sonori del passato. Quindi momento Dance Story, ma Hasta la Vista torna tra poco.
2: Hasta la Vista, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Allora, da Tullio Solenghi
1: e Massimo Lopez,
0: un grande saluto, hasta la vista.
1: Hasta la vista, sì.
0: Quindi l'amico Jerry che ci ha coinvolto, e quindi tornate da noi e noi ritorneremo da voi, va bene?
1: Esattamente, hai detto quello che avrei detto io.
0: Eccolo là.
1: Che non mi viene adesso di dire un'altra cosa diversa,
0: no. Però la vuoi dire?
1: No, un abbraccio.
0: Bah, ha detto una cosa diversa. Ciao.
2: Hasta la vista.
3: Hasta la vista, Dance Story.
2: Dance Story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Eh sì, grande novità di questa edizione di Hasta la Vista Dance Story. Finita la sequenza, noi torniamo qui in studio, amici, con Marco Salvatori, con tutto il suo racconto di vita, gli aneddoti, le varie situazioni. E comunque, senti, un pensiero sulla musica dance, che è un genere completamente diverso dal tuo, però degli anni 90, magari c'è...
3: Beh, un pensiero sicuramente positivo, dai, dagli anni 90, dagli anni 80, 90, 2000, diciamo che la dance ha avuto un momento d'oro.
2: Sì, anche il primo brano della sequenza, Robert Miles, che poi insomma, era una roba sperimentale assurda, quello è il piano abbinato a una musica dance.
3: Per tutti gli eventi, le grandi feste, insomma, questa musica 90-2000 non manca mai.
2: Non manca mai, mi sa che anche a qualche matrimonio te la chiedono, cioè, suoni qualcosa?
3: Sì.
2: E ci sta. Vabbè, la musica che poi fa ballare, fa ad apripista,
3: sì, sì, assolutamente.
2: Bene, caro Marco, prima di parlare del momento attuale, domanda veloce che faccio sempre: un'autoriflessione, un pregio e un difetto che ti attribuiscono gli altri o che ti autoattribuisci? È una domanda molto difficile, lo so. Vabbè, puoi anche barare, dai, se ti viene in mente.
3: No, beh, barare no, mai. Non lo faccio mai, oddio. Non so che dirti.
2: È difficile. Vabbè, un pregio che ti attribuiscono gli altri, dai, magari che...
3: No, vabbè, pregio sicuramente di essere una persona abbastanza molto coerente, insomma.
2: Okay.
3: Difetto, forse alcune volte sono un po', come si dice,
2: impulsivo?
3: Sì, impulsivo, quello sì.
2: Okay. Ti ho aiutato, dai, però sì. No, vabbè, questa perché stiamo...
3: Alcune volte dovrei contare fino a tre, però non ce la faccio a tenere dentro delle cose. Ma poi dopo magari penso, dico, ma magari è meglio che stavo zitto.
2: Perché sei un uomo di passione, e l'abbiamo detto fin dall'inizio del programma, tutto ciò che fai, tutto ciò che sei è fatto di passione, e quindi è normale che quando uno vive le cose con passione c'è anche quell'impulsività,
3: sì,
2: quell'istintività. Comunque, a proposito di passione, lo facciamo adesso, sennò poi alla fine ci dimentichiamo. Se vuoi fare dei saluti, perché io so che magari sono delle persone in ascolto a teccare, non so se le vogliamo salutare, i figli, la famiglia.
3: Ma sì, sicuramente un caloroso abbraccio a tutta la famiglia, ma saluto anche tutte le persone che conosco, i conoscenti, ma anche a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, ti ringrazio. E a chi ti senti di dover dire grazie oggi per l'uomo che sei, per l'artista che sei diventato?
3: Allora,
2: la lista è lunga.
3: Sicuramente grazie alla musica.
2: Ok.
3: Perché mi ha dato veramente tanto. Se oggi sono quello che sono è grazie alla musica. Ma grazie soprattutto a mio padre, che lui è quello che mi ha spinto a intraprendere questa strada. Che lui è stato il mio primo fan dall'inizio, quando lui si è accorto già da piccolo che avevo questa passione e questo dono.
2: Un talento.
3: Mi ha fatto di tutto per farmi studiare, per portarmi avanti, insomma, in questo cammino.
2: Bene, bene, bene.
3: Comunque tutta la famiglia mi ha sempre sostenuto.
2: Bene, di questo siamo molto felici. Un sostegno che ti ha portato oggi a stare, senti che aggancio, in cima alle scale, proprio sulle scale, a guardare dall'alto i tuoi bei traguardi, i tuoi bei risultati. E non ho detto a caso sulle scale, perché adesso parliamo di ora, di un qualcosa che è accaduto recentemente.
3: Sì, ovvero... da qualche settimana ho pubblicato questo nuovo singolo che si intitola Sulle Scale.
2: Ok.
3: Lo troviamo su tutti i negozi digitali.
2: Parliamone, dove parliamone. Nasce Sulle Scale? Sulle scale,
3: sulle scale.
2: Un giorno stavi sulle scale e tu mi confongo.
3: Visto che parliamo di passione, che è quello, vediamo che è una cosa che ci accomuna.
2: Sì.
3: Quindi sì, è un brano che parla di passione. Di passione, perché la passione è quella cosa che ti dà quella spinta per arrivare veramente dove non riesci neanche con la ragione tante volte. E in questo caso è rivolto alla passione, magari anche sicuramente tra una persona, tra una coppia, due persone che si amano, e le scale che insomma guardano verso l'alto, e anche il contatto fisico, che non è solo fine a se stesso, ma è qualcosa che ti porta ad arrivare in maniera più profonda dentro la persona, conoscere meglio e raggiungere quella quell'intesa che io dico sempre che non è facile, ma non impossibile.
2: Uh-huh. E quindi il segreto per arrivare dal tuo punto di vista a quell'intesa, quella armonia totale?
3: Ma il segreto è quello di comunque di lasciarsi andare, di lasciarsi andare, di dare anche ascoltare il corpo, no? Il fatto di accarezzarsi, di sentirsi, il respiro, questo contatto intimo tra due persone che può andare oltre, uh-huh, e che ti fa arrivare dove non ti aspetta.
2: Certo, questo sulle scale, perché poi tra l'altro sai che mi sta venendo in mente che c'erano diversi richiami nascosti in sulle scale.
3: Sì.
2: Vediamo se ho intuito, perché le scale del pianoforte,
3: discorso, certo, oppure il discorso sempre simbolico.
2: Certo, le scale emotive, perché ovviamente l'amore, la passione può dare dei picchi positivi, ma anche dei picchi negativi, quindi sentirsi in cima alle scale o magari in fondo alle scale. Poi le scale, certo, gradino su gradino, sempre insomma è un percorso, ecco, sulle scale, in cima alle scale, partire per arrivare.
3: Per arrivare, certo. Infatti dice vediamo dove arriva questo blu.
2: Uh-huh. E tu dove vorresti che dove lo vedresti bene arrivare questo brano? Perché un brano è come un figlio, secondo me, quando
3: sì,
2: lo crea.
3: Guarda,
2: lo
3: ti
2: immagini.
3: Dico quest'altra cosa che non ti ho detto,
2: sì,
3: è un altro aneddoto.
2: Sì.
3: Adesso questo brano è stato insomma sta girando un uh-huh po',
2: sì,
3: ed è stato notato anche da Radio Italia.
2: Okay.
3: Quindi io a settembre andrò a fare un'audizione per il Radio Italia Live.
2: Vai! Allora saremo tutti con te a fare il tifo.
3: Quindi speriamo bene.
2: Assolutamente. Guarda, si dice che hasta la vista porta bene, a qualcuno ha portato estremamente bene in questi anni, quindi noi faremo il tifo per te. È uscito da poco, quindi per ascoltarlo tutte le piattaforme digitali, giusto?
3: Sì.
2: Ok, perfetto. E allora io credo che manchi solo fare una cosa, ma questo è l'inizio di un qualcosa che poi rientrerà in un album, ci stai pensando?
3: Sì. Diciamo che adesso, come ho detto, da qualche settimana è uscito questo qui, poi uh-huh ho terminato quest'altro uh-huh singolo.
2: Uh-huh.
3: Diciamo che mi sta piacendo questo fatto di pubblicare singoli,
2: ecco,
3: al momento, quindi
2: piano,
3: per l'album
2: piano,
3: poi vediamo.
2: Ecco, dai, magari dopo l'estate, prima della fine dell'anno. Allora, a te il piacere di autopresentarti. Ti cedo il timone della trasmissione. Vai.
3: Signore e signori, sulle scale.
2: Di?
3: Marco Salvatori.
2: Ottimo.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Caro Marco, salendo le scale siamo arrivati in cima ad Hasta la Vista. Abbiamo finito il nostro viaggio odierno, purtroppo.
2: La porta ci attende.
1: Sì, comunque complimenti per questo tuo brano di recente uscita. Quindi davvero ti auguro Grazie. Tanta fortuna a te, al brano, tanta soddisfazione perché te la meriti.
2: Grazie, ti ringrazio e sono veramente felice di averti conosciuto, perché ho veramente... E andrò via da qui ancora più ricco.
1: È un arricchimento reciproco, e proprio perché noi dobbiamo consentire anche ai nostri amici in ascolto di arricchirsi della tua ulteriore conoscenza, andando magari anche a seguire le tue iniziative future, prossimi spettacoli, iniziative dal vivo, anche per contattarti per qualche evento privato. Come possiamo fare?
2: Certo,
1: che riferimenti possiamo dare?
2: Su Facebook, quindi Marco Salvatori, poi anche su TikTok Marco Salvatori 21, oppure su Instagram marcosalvatori.music. Quindi, insomma, tutti questi, su questi social mi trovate in giro.
1: Bene, tu ci sei, basta contattarti e magari potrebbero commissionarti qualche richiesta, qualche sorpresa.
2: Quindi farò diverse serate anche in giro quest'estate, nei vari, in varie feste anche di paese, molto molto belle, nei centri storici. Quindi seguitemi, che ci divertiamo.
1: Eh certo, perché poi lui tu pubblicherai tutte le varie date, i vari luoghi dove ti si può incontrare dal vivo e apprezzare live la tua musica, perché poi la musica dal vivo è un'altra storia, non c'è niente da fare. Poi anche se si dovesse rompere la tastiera, tu
2: niente.
1: Vai avanti lo stesso, a te non ti ferma nessuno. Senti, vabbè, l'abbiamo detto prima, non so se ci sono altri saluti che vuoi fare, che ti sono venuti in mente, di persone in ascolto.
2: Saluto tutti.
1: Tutti
2: veramente di cuore, buona musica a tutti e a presto.
1: Bene. Marco Salvatori, nome e cognome, grazie davvero
2: grazie
1: per il tempo.
2: Grazie a te, Jerry, veramente.
1: Prezioso che hai dedicato a me e alla trasmissione. Cari amici, lo sapete, tra 7 giorni torna un'altra puntata di Hasta la Vista, ospiti sempre diversi, stesso Jerry, stesso Tom, noi ci saremo, voi non mancate, mi raccomando. Marco, l'ultimissima domanda è: lo sai come si salutano gli amici in ascolto?
2: Come si salutano?
1: Lo so che non lo sai, non lo sa nessuno.
2: Hasta la vista.
1: Bravo, hai visto che lo so. La risposta era dentro di te, ma lo dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3.
3: Hasta la vista.
1: Ciao Marco.
2: Ciao, ciao Jeff. Ciao a tutti.

0: Bella Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la Vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la Vista.
2: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Dai che siamo nel pieno del caldo, dai che già già l'estate già m'ha stufato, già ve lo dico, ecco. Siamo arrivati alla seconda settimana di giugno, rigorosamente in onda, in diretta, sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication. Oggi, ragazzi, non vi aspettate che facciamo chissà che cose intelligenti. C'è ancora, ci abbiamo da fare con questa situazione, la situa, praticamente. Di cercare di spodestare quella persona inutile del pensatore da nulla. Cioè, non... Amici miei, oggi vi presenteremo in questa settimana in syndication il pezzo musicale che presenterò a testè, ma ve lo dico, guarda, presenterò a testè a Fiuggi, stavo per dire Sanremo, pensa quanto sono deficiente, no ma veramente, no. Che presenterò a Fiuggi il 25 luglio all'occasione del Comic Center Comic and Games, capitanato dagli amici, lo possiamo dire perché sono loro che organizzano l'evento o comunque che fanno parte dell'evento con lo stage, mamma mia, io ragazzi vi presento a Fiuggi così, con lo stand, oh, con lo stand di Centro Fiuggi, dai. E Simone Papini sarà lì, si parlerà di fumetti, si parlerà di giochi e l'evento ovviamente sarà dedicato, poi ne parleremo anche con gli organizzatori che verranno ai nostri microfoni, applauso, ecco. E questo evento andrà anche a premiare il pezzo musicale realizzato con IA Production e voi lo sapete, noi abbiamo pensato di realizzare anche la compilation con migliaia di chili all'attivo, grazie. E tra poco vi presenterò quindi il pezzo musicale nuovo. Lo vedi che quando cerco di fare la persona seria mi si incespica la lingua, non... Boh, vabbè. Amici miei, come fa? Fa caldo da voi? Quanto caldo fa? Devo dire che questo anticiclone, questi anticicloni che vanno, questi anticicloni che vengono, a me onestamente danno quel nervoso, quel poco, tanto che basta.
4: Bene Simone, che c'è? Che bella esperienza.
3: È un'esperienza meravigliosa Daniela, effettivamente sì. Ci sarà anche Daniela a Fiuggi, no? Daniele Orvieto, poi ne parleremo di Orvieto per il Disability Pride e io presenterò sul palco Disability Factor, ma non sono fighissimo, ma non sono fantastico anche nel frattempo, eh? Amici miei, mettetevi comodi perché tra una stupidaggine e l'altra vi presento immediatamente testè il pezzo musicale che è appunto un reggaeton e via, che ascolterete poi durante la programmazione della radio e anche in tempo zero nei nostri format. È un reggaeton e via.

0: orecchiabile parecchio, eh.
1: E mentre il tempo scorre,
0: IA Production è Mureca. Noi ci realizziamo un sacco di pezzi musicali, lo sapete, in tempo zero gold. Poi tra l'altro con i vostri pensieri, le vostre parole, l'album è veramente in cima alle classifiche, la compilation di tempo zero. Allora come fa? Ormai si è capito, dai, come fa? Ci vuole reggaeton, ton, ton. Ci vuole reggaeton, ton, ton. Andiamo tutti a Fiuggio a luglio, mi raccomando, vi aspetto lì, attenzione. Com'è, com'è? Ci vuole reggaeton, ton, ton. Ci vuole reggaeton, ton, ton. Secondo me andrà in classifica, ve lo dico, secondo me sì, dai, dei pezzi musicali più streamati.

È questa la bellezza, perché noi vi facciamo ascoltare i migliori pezzi musicali anche in anteprima, come facciamo sempre, ma anche delle nostre etichette musicali discografiche. Applauso, applauso, sì.

0: La nostra matrona che finge di essere impegnata, la matrona che finge di essere una persona assolutamente emotivamente stabile, non si è fatta sentire per tutto il giorno, ma in realtà bisognerebbe capire, siccome purtroppo, dobbiamo dirlo, lei è la fondatrice di questo gruppo, bisogna capire tra lei e il pensatore che può essere il sottoposto del guru.
1: Buonasera a lei.
0: Immagino, guardi i casini che fa lei. Sì, sentiamo un po' che cosa ci ha capito, tra l'altro dei messaggi non lo so. Comunque proviamo.
1: E dopo che ci ho pensato un bel po'.
0: Dopo averci pensato un bel po', non dopo che ci ho pensato un bel po', ma tra un attimino di italiano, glielo dico sempre, per cortesia. Dopo averci pensato un bel po', anche io voglio pensarci un bel po', ne parliamo tra un po'.

0: non dopo che ci ho pensato un bel po'. L'italiano è sempre un optional per lei. Benissimo, bellissimo.
1: Cosa? Che? Non lo ho pensato chi è il sottomesso.
0: Chi sarà? È lei o
1: pensa sicuramente è sempre Fabrizio.
0: Allora è lui. Quindi diciamo che il sottomesso sarà direttamente il pensatore, perché tanto ormai. Ok. A me che me
1: allora,
0: ne frega.
1: Fabrizio farà il sottomesso.
0: Ok, abbiamo capito. Non è inutile che ripete le cose di continuo, eh.

0: o sottomesso che dir si voglia, sarà il nostro ex guru e che sta per diventare anche ex pensatore, perché mi ha veramente rotto le balle. Comunque, a parte quello, che cosa deve fare il sottomesso?
1: Il guru deve chiedere a lei
0: che non capisce, poi soprattutto forse perché lei è la fondatrice del gruppo, non lo so, ma poi eventualmente dovrebbe chiedere anche a me, che sono il fondatore della capanna, cioè, proprio se proprio volessimo, lei che dice, eh?

0: anche in tempo zero selecta, summer selecta. Rosa Chemical riesce veramente a trattare argomenti veramente non soltanto importanti, ma se volete anche tristi, come questo della mancanza del padre, facendo ballare il suo pubblico. Complimenti veramente. Ti faccio i complimenti io, Rosa Chemical, che sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Quindi comunque, matrona, non è che il pensatore, ex guru, ex pensatore, deve chiedere il permesso a lei anche, ma anche a me.
1: E il totalmente inutile farà quello che il guru deciderà, però prima ho io la parola.
0: Casomai lei ha l'ultima parola. Mamma mia, però, matrona, parlare con lei è uno schifo.
1: Poi,
0: ma mi lasci dire,
1: guru, dirà quello guru che dovrà fare il sottomesso.
0: Ho capito, ma che deve fare il sottomesso?
1: Tutto quello che dirà il guru.
0: Ho capito. Abbiamo sprecato 10 minuti della nostra vita per dire sempre le stesse cose. Io voglio sapere, che anzi esigo sapere, che cosa dovrà fare comunque il sottoposto.

0: un po' gli acqua. Nel frattempo gradirei che il giostraio e il nostro Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale un minimo di tempo, cioè l'interno della canzone eventualmente sì, ma anche meno, va bene, ok. Mi ricordano un po', non so se anche a voi fa questo effetto, gli acqua, in realtà loro sono Amy Haid di J Production. Matrona, guardi, io non ho tutto il tempo del mondo da dedicare a lei, anche perché dovrei andare tra poco in pubblicità, eh? La nostra matrona non riesce a esprimersi correttamente e stiamo cercando di capire che cosa dovrà fare. Comunque questo sottoposto, sottomesso, ex guru, quasi anche ex pensatore, eh? Io gli tolgo anche questo titolo, okay, tra poco. Sì, allora... Sì,
1: ti faccio un esempio, Fabrizio, perché
0: dai,
1: tu non è che...
0: Mi viene da piangere, che c'è?
1: Ci vuole una vita per capire le cose.
0: Ah, invece a lei, che è una volpe, guardi,
1: se
0: la nostra matrona.
1: Il guru deve essere promesso. Fai 200 maglioni in 24
0: fare
1: ore.
0: Fare che? Ma le rivendete? Che fate?
1: Non è promesso, un... lo dovrà fare.
0: Ma che un e-commerce
1: a
0: volete
1: costo
0: mettere su?
1: Di non respirare.
0: Mamma mia, che bruttura. Ok. Vabbè, ok, cosa? Sì, non lo so, beh, sembra un po' una cretinata, però volendo va bene.

0: Ah, quanto la fa lunga questo, peggio della matrona. Ci sentiamo tra un po' e ci vediamo anche tra un po'. Ora iniziamo a parlare tutti così, come il pensatore, vi ricordate l'ex pensatore, l'ex guru, queste che devi fare, devi aspettare tra poco.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Un'estate meravigliosa, un'estate di quattro amici al bar, un'estate da ricordare. Amici di Tempo Zero Gold, un'estate, un sogno di mezz'estate, ben trovati anche in questa seconda settimana del mese di giugno. Rigorosamente in onda in Syndication, sono la tua emittente radio televisiva preferita con le nostre onde sonore meravigliose che ci rilassano e ci avete invaso veramente la nostra messaggistica. Simone, grazie, lo sai che io mi addormento, ciao Pamela, con le onde del mare, bello. E che tutti coloro che hanno invece la fortuna di addormentarsi con le onde del mare, perché vivete vicino al mare, lì ancora meglio, sicuramente. Amici, benvenuti, estate 1991, l'estate di quattro amici al bar. Tra l'altro, esistono ancora gli amici al bar? Gli amici probabilmente sì, adesso però è tutto molto virtuale, lo sappiamo. Siamo nell'estate del 1991, l'estate sicuramente, dicevamo, di Gino Paoli e non solo. Amici miei, narreremo la storia di quell'estate meravigliosa di oltre 30 anni fa, ormai a questa parte. Pensieri, parole d'autore dei grandi pensatori e sognatori di tutti i tempi e le note d'autore meravigliose, le nostre e le vostre. Estate 1991, un sogno di mezza estate, il mio, il tuo, insieme.

volte è meglio fare un respiro profondo e non dire nulla. A volte è meglio non pensare a ciò che vorresti dire, ma non perché non c'è coraggio. Probabilmente perché sei diventato stanco, ti sei invecchiato a dare spiegazioni a tutti coloro che di spiegazioni non ne volevano, probabilmente perché primo forse non te l'avevano chiesto, probabilmente anche invece forse non ne avevano neanche bisogno. E poi arriva un momento che deponi le armi, ma non le armi della guerra, le armi della comprensione, le armi del ti posso aiutare, le armi del ok, va bene, ci sono sempre e comunque. Arriva un momento nel quale certe parole, le parole non sono più importanti, ma non soltanto con certa gente, certe parole non sono più importanti, punto e basta, perché non c'è più voglia né tempo di sprecarlo, questo meraviglioso tempo, con chi di tempo non ne ha, non soltanto per te, ma probabilmente neanche per se stesso e per prendersi cura di sé. Non diventare mai colui che non vorresti mai dimenticare, perché cadere è un'esperienza meravigliosa, lottare è carattere, non arrendersi è vita. È questo il senso del tempo, un tempo meraviglioso da vivere. Frederick, tempo zero, un sogno di

0: ma quanto ci stressiamo per questa vita, per questo mondo?
1: Sono qui con quattro amici al bar.
0: Quanta vita e quanto stress c'è nel nostro vivere, per una vita che però può finire da un momento all'altro. E lo sappiamo, non è che non lo sappiamo, soltanto che è molto più facile non pensarci, lasciarci prendere da tutto quello che siamo. E noi che cosa siamo? E allora continuiamo a stressarci, continuiamo a fare soldi, cercarli, a creare problematiche. Certe volte tentiamo anche di risolverle, quelle problematiche, quanto siamo bravi. Ma in fondo è questa la vita. Ma dovremmo non dimenticare di respirare, di ridere, amare, assicurarsi di vivere. Assicurarsi di essere persone migliori, per noi stessi e per gli altri. Perché la vita è l'acqua, scorrerà comunque, anche quando un domani noi ce ne andremo. E lo sappiamo che ce ne andremo. Ma siamo troppo presi, fin troppo presi dal nostro vivere. E ci facciamo prendere dalla frenesia di poter vivere qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. E le frustrazioni, i fraintendimenti continuano a piovere. Lo sappiamo, certo che lo sappiamo, che in questa terra tutto passerà proprio come noi. Non sarebbe forse il caso di provare a lasciare almeno un segno a chi verrà dopo di noi, di noi stessi? Albert, un sogno di mezza estate. Estate 1991.

Ma quanto erano lunghe le canzoni degli anni 90, almeno qualche decennio fa. Pensate che la media, come dicevo la scorsa settimana, per l'estate 1990, ma anche prima, anni 70, 80, 60, la media era di 4 minuti, 4 minuti e mezzo, e anche i clock a livello radiofonico erano completamente differenti. E lo sappiamo, anche il modo di interloquire con gli ascoltatori era differente. Non dico informale, però adesso è molto amicale, sicuramente. E i nostri format radio televisivi sicuramente ne sanno, sicuramente qualcosa. Siamo nell'estate del 1991, a tutti gli adolescenti che l'hanno vissuta, agli adulti che l'hanno vissuta, ormai siete vecchietti. Ecco, comunque sia, è il nostro vivere. Il nostro vivere è quello che ci ha fatto diventare quelli che siamo. Questo è un dato di fatto, ecco. L'estate del 1991, io lo dico sempre, l'estate della preadolescenza e dell'adolescenza per il sottoscritto, che sognava di fare questo lavoro. Mentre le radio, e noi eravamo adolescenti, e sfido qualunque adolescente, per lo più, ecco, a preoccuparsi delle problematiche geopolitiche. Non pensate, per carità, possiamo dire che non stiamo vivendo un periodo veramente florido della nostra storia, però non pensate che semplicemente questi 2000 sia veramente anni sfigati, diciamo particolari. Ci si è sempre lamentati comunque del costo della benzina, il caro vita, ma l'estate del 1991, anche in quell'estate, le radio passavano i loro tormentoni, sì, però c'erano delle realtà geopolitiche che hanno cambiato per sempre il Novecento, perché c'è il Golpe di Mosca, 19 e 20 agosto, l'evento centrale dell'estate. Un gruppo di esponenti del Partito Comunista e dei servizi segreti, parliamo del KGB, tenta il colpo di Stato in Unione Sovietica per deporre quindi Mihailovic e formare una riforma. Ecco, la perestroica. Ci fecero un sacco di film e saghe, tra l'altro. Ecco, il Golbe finisce in appena 3 giorni grazie alla resistenza popolare guidata, appunto, quando avvenne, segnerà ovviamente la fine della URSS, che si scioglierà pochi mesi dopo. L'inizio della dissoluzione, c'è anche la Jugoslavia, ragazzi. Mi ricordo, era il 25 agosto, la Croazia e la Slovenia dichiarano l'indipendenza. Quindi pochissimi giorni dopo i carri armati dell'Armata Popolare muovono, dando inizio a quello che diventerà la drammatica, sanguigna guerra dei Balcani. E io avevo, grazie veramente a quel mio amico, e io non mi ricordo neanche chi era, grazie a quel mio amico, avevo una compilation, tanto per dire, perché ho avuto sempre da fare con la musica, ecco, c'era una compilation meravigliosa, era Tributo Sarajevo. I proventi della musica setta, all'epoca non c'erano i CD, ecco, la cassetta, la musica setta e il vinile andavano per i proventi, e io la comprai sicuramente per i proventi, e poi, perché no, sicuramente anche comunque per la bellezza di avere, no, anche un bel pezzo di storia, un bel pezzo di musica. Sì, me la presti, sì, te la presto, te la duplichi. È vero che adesso qualcuno è cresciuto col torrent e con emule, però prima si duplicavano. E lo so che siamo in radio, ho capito, ragazzi, delle RUA, però e quindi è sparita. Cioè, voi avete mai avuto quell'amico, quel conoscente, a volte anche quel parente, che me la presti questa musica setta, te la doppio e te la ridò, sì, ciao, te la tieni praticamente, non me la doppi, non me la tieni. 1991.

è Pino Daniele, punto a capo, veramente. Punto a capo, passo e chiudo, almeno per il momento, perché vedo già pronti dall'altra parte del video i colleghi della testata giornalistica, quindi, e della nostra emittente radio televisiva preferita in syndication, che ci chiedono la linea. È il momento di prenderci la nostra primissima pausa. Innanzitutto me li mettete per favore, ecco, grazie, mi rinquadrate anche i meravigliosi messaggi che stanno arrivando, sono veramente migliaia, grazie. Simone, lo ripeti per favore, che ovviamente come ogni anno non è semplice scegliere i pezzi migliori di quell'anno, no, non è semplice, dovremmo stare qui per ore e chiedere alla nostra emittente radio televisiva preferita, Basilio, politico, però non mi sembra il caso. E esistono ovviamente delle classifiche, no? Ovviamente un po' come Tempo Zero Select, Viral Chart, Global Chart, e anche in quell'anno, come ogni anno, c'erano le classifiche dei pezzi musicali, diciamo, i più ascoltati. Non c'era lo streaming, e anche in quest'estate 1991, in quell'anno che poi diventarono i tormentoni, i pezzi musicali che conosciamo. Ci sentiamo tra pochissimo, amici miei, con gli Stadio in estate 2026, estate 1991, a tra poco.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Club.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Her hair

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Golden Classic. Welcome.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada. Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. La ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe, canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Guarda tre volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, che la canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Rick. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

Sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vaio. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, la puntata di oggi ci porta a viaggiare fra ritmi tribali e atmosfere caraibiche, esplorando due brani che hanno trasformato il concetto di festa in musica. Da un lato avremo l'energia universale e spirituale di Jovanotti, dall'altro il fascino cinematografico e quasi surreale di David Riondino con la sua intramontabile versione di Maracaibo. Iniziamo con un pezzo che nel 1995 ha letteralmente spostato le coordinate del pop italiano, l'ombelico del mondo. Se cercate la colonna sonora della Fratellanza Universale, eccola, l'avete trovata. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, con questo brano abbandona definitivamente i panni del ragazzo fortunato per diventare un messaggero del ritmo globale. È una danza frenetica che mescola percussioni africane, spirito multiculturale e quella voglia di sentirsi parte di un unico grande battito. Come sempre a Musical Chatter, ci siamo andati a spulciare qualche curiosità. Intanto, per registrare questo pezzo, Jovanotti mise insieme un vero e proprio esercito, un quantitativo enorme di percussionisti provenienti da ogni angolo del pianeta, perché l'idea era quella di creare un suono che non appartenesse a nessuna nazione specifica, ma che fosse appunto l'ombelico del mondo. E poi c'è il trionfo al Festival Bar. Il brano non solo dominò l'estate, ma ricevette anche una nomination come miglior video musicale agli MTV Europe Music Awards, un traguardo rarissimo per un pezzo cantato in italiano all'epoca. Il video, girato in un'atmosfera ancestrale, contribuì a creare quel mito del Jovanotti sciamano che un pochino lo accompagna ancora oggi. E poi una nota linguistica: il testo è un elenco infinito di luoghi, immagini e sensazioni, è quasi un mantra. È un brano che non si ascolta quindi soltanto con le orecchie, ma anche con i piedi, perché è impossibile restare fermi quando partono quei tamburi. E allora entriamo nel cerchio magico. Parte l'ombelico del mondo di Jovanotti.

Musical Chatter era Jovanotti con quel ritmo che c'è entrato nelle vene e non è più uscito. Avete sentito la potenza dei tamburi? È un vero manifesto di energia positiva e ci hanno dato la carica per affrontare la seconda parte di Musical Chatter, dove però cambiamo scenario, come ho detto all'inizio. Lasciamo i suoni africani e voliamo verso i Caraibi, perché lì ci aspetta Davide Riondino con la sua celebre interpretazione di Maracaibo. E qui la festa si tinge di avventura, di profumo di rum e storie di contrabbando. Sebbene la versione originale sia di Lu Colombo, l'interpretazione di Riondino ha regalato a questo pezzo una verve teatrale e ironica che lo ha reso un classico immancabile in ogni serata estiva. L'ispirazione del brano è una storia così un po' romanzesca, parla di Zazà, una donna che

Di un baron del bidet e di una fuga su una barca che finisce morsa da un pesce cane. E questo contrasto fra la musica solare e il testo, che tutto sommato è drammatico, la rende un capolavoro di ironia. David Riondino ha sempre portato questo pezzo nei suoi spettacoli, con quel gusto per il paradosso e la satira che lo contraddistingue, trasformando quindi una canzoncina da spiaggia in un piccolo pezzo di teatro canzone che diverte anche chi non ama troppo i ritmi latini. Poi parliamo del successo di questo pezzo. Maracaibo ha avuto la capacità incredibile di unire le generazioni, dai bambini ai nonni. Tutti conoscono il ritornello, dimostrando che quando una melodia è vincente e il racconto è coinvolgente, il tempo non esiste più e le canzoni rimangono forever, diventano degli evergreen. E con questo è giunto il momento di mollare gli ormeggi. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Siviadini vi saluta e vi ricorda di non mancare alle prossime. Lasciamoci andare al groove di questo tormentone senza tempo. David Riondino con Maracaibo.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo.
4: E non solo.
3: Ora sulla tua radio.
4: My Chansonnier.
3: My Chansonnier. Con voi Roberta Calce.
5: Siete con me Roberta Calce, eccoci qua di nuovo insieme per un nuovo appuntamento con My Chansonnier. Siete pronti? Vi presento gli artisti di oggi. Subito con i Quantistico Music, Orbital Twins.

Stavo leggendo che sui social network sta spopolando una bizzarra teoria complottista secondo cui il 12 agosto di quest'anno, in concomitanza con un'eclissi solare totale, la forza di gravità terrestre si spegnerà per 7 secondi. Ovviamente la comunità scientifica ha dovuto smentire questo fenomeno, ricordando che la fisica non ha un interruttore on-off e che le eclissi modificano la luce e non la massa del pianeta, la Sestina. Vabbè, tanto per dire. Andiamo avanti con la musica. My Chanson Air, abbiamo Max Eldorado con Sempre e Mai.

mi butto via. Non cancellerò quei momenti persi.

Giocherò e stavolta lo farò senza barare.

0: Stavo leggendo che durante l'ultima fiera tecnologica mondiale, tra i gadget più insoliti è emerso un dispositivo pensato per l'intrattenimento dei più piccoli Fastweb. Si tratta di un software integrato in un giocattolo smart che permette ai bambini di simulare, pensate, intere conversazioni con una versione digitale e interattiva di Elon Musk. Mamma mia ragazzi, mette paura questa cosa. Mentre invece qui al nostro appuntamento di My Chansonnaire la musica non mette paura ma ci fa ballare. Veleno, lei è Anela.
1: Quando parlo non mi ascoltano. Mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascio un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

Se volete diventare anche voi protagonisti di My Chance On Air, scriveteci a direzione.artistica@mychance.it e mandateci il vostro brano con una breve biografia, come hanno fatto gli artisti di oggi. Cantanti anonimi, così si chiamano, il brano si intitola Marinella.

0: Siete pronti per fare il nostro bel tuffo nel passato con I Remember Yesterday? Alexia, Summer is Crazy.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E anche oggi My Chansonnière chiude i battenti. Vi aspetto la prossima puntata, però non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto, ciao!
1: Era My Chansonnière con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 3

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Radio Studio Potenza.

ci sono presenze che non hanno bisogno di muoversi per raccontare il tempo. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buon inizio settimana da Antonio Torretti. La parola di oggi è una parola grande: quercia. La quercia non ha fretta, non ne ha mai avuta, è uno di quegli alberi che non si limitano a stare in un luogo, diventano esse stesse il luogo. Quando le incontri non ti sembra mai nuova, ti sembra piuttosto qualcosa che era già lì prima di te e probabilmente resterà anche dopo. In certe mattine di cammino la si riconosce senza cercarla davvero, non per il colore, non per una forma particolare, ma per la sensazione di solidità che lascia nello sguardo. Tutto attorno il mondo cambia più velocemente di lei. Le stagioni passano, le strade si consumano, le abitudini si spostano. La quercia no, resiste. E non è una resistenza rumorosa, non è quella che si impone. È una resistenza silenziosa fatta di tempo accumulato. A volte, passando accanto a un albero così, viene da pensare quante cose abbia visto, senza mai averle potute raccontare. Giorni pieni e giorni vuoti, passaggi lenti e corse improvvise, persone che si fermano e persone che non la notano nemmeno. Eppure resta lì, con le sue radici che non si vedono ma tengono insieme tutto, con la sua corteccia che porta addosso segni che non chiede di spiegare. A me è successo ieri, durante una passeggiata, di incrociare la quercia vallonea nella mia città, con segni purtroppo evidenti di deturpazione da parte di stupidi che hanno pensato che fosse un muro da colorare e da graffiare. Ma il fatto ancora più grave è che ieri tutto attorno a quella quercia c'era terra bruciata, da poco si sentiva, si percepiva alle narici. Qualcuno aveva deciso, qualche imbecille aveva deciso di dar fuoco. E intorno al suo spazio tutto era bruciato. Le chiome più in basso erano bruciate. Una ferita che si ripete, ahimè, senza che nessuno venga punito. La quercia non giudica, non parla, non può difendersi. Racconta il suo paesaggio e attraverso questo scempio racconta anche quella che è l'inciviltà di chi ha deciso di ferirla in quel modo. E forse è questo che colpisce davvero, non la sua grandezza, ma la sua coerenza nel tempo. In un mondo che cambia direzione facilmente, la quercia sembra ricordare che esiste ancora anche un'altra possibilità: restare. Non per ostinazione cieca, ma per appartenenza alla terra, al tempo, a qualcosa che va oltre il singolo istante. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Noi ci risentiamo domani con una nuova parola. Da Antonio Torretti è tutto. A domani.

0: Play Music Like.
1: Bentornati a Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Il programma che accende le emozioni, racconta storie attraverso le note e vi accompagna in un viaggio tra brani capaci di sorprendere fin dal primo ascolto. Qui la musica non segue percorsi scontati, attraversa generi, emozioni e atmosfere diverse. Mettetevi comodi, lasciate fuori la routine e preparatevi a farvi trasportare dalla colonna sonora di questa puntata. La musica è pronta, le emozioni anche. Play Music Like inizia ora!

0: Ci sono giorni che scorrono veloci e altri che sembrano fermare il tempo. Giorni in cui basta un raggio di sole, una carezza del vento o uno sguardo sincero per ricordarci quanto sia bella la semplicità delle emozioni autentiche. Tra sonorità pop rock, un viaggio delicato e intenso che profuma di rinascita, proprio come quelle domeniche che sembrano promettere un nuovo inizio. Lasciatevi trasportare. Lui è Matisse con È Domenica.
1: Tu, sulle labbra il tuo sapore, che non si

Nika. Provate a chiudere gli occhi per un istante. Immaginate il tramonto sul mare, il suono lontano delle onde, una strada da percorrere senza fretta e quella sensazione unica che solo l'estate sa regalare. Ma ci sono emozioni che non finiscono con la stagione, restano dentro di noi, diventano ricordi, immagini, colonne sonore della nostra vita. Tra ritmi moderni, melodie avvolgenti e sonorità dal respiro internazionale che ci invitano a trasmettere quella sensazione di libertà che vorremmo non finisse mai. Alzate il volume, sta arrivando Mr. Pretty con Endless Summer.

E questa settimana torniamo alla classifica Air One Airplay, che vede al primo posto Saif con Buona Domenica. Buon ascolto!

sì, amici cari, ci sono canzoni che attraversano il tempo senza perdere un grammo della loro forza. Brani che hanno scritto la storia della musica e che parlano a generazioni diverse con la stessa energia di sempre. Oggi quella storia torna a vivere in una nuova veste. Uniplux, insieme al leggendario chitarrista britannico Dave Sumner e a Anarchy Brain, rilegge uno dei classici più sorprendenti dei Led Zeppelin, Dear Maker, un viaggio tra rock, reggae e sonorità senza tempo, dove il fascino degli anni 70 incontra una sensibilità contemporanea. Preparatevi a lasciarvi travolgere da un sound che profuma di libertà. Alzate il volume, per voi Uniplux, Dave Sumner, Anarchy Brain con Dear Maker a Play Music Live.

0: Play Music Like.
1: E siamo arrivati al termine di questa puntata di Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Mi raccomando, continuate a seguire la vostra colonna sonora preferita, a scoprire nuovi artisti e a lasciarvi conquistare da quelle melodie che arrivano quando meno ve lo aspettate. Da Play Music Like è tutto. Grazie per l'ascolto, un caloroso saluto e alla prossima puntata! E per voi tanta

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Ben ritrovati amici di Musical Chatter, sempre a caccia di curiosità su musica e autori di ogni genere ed epoca. La puntata di oggi ci fa alzare il volume fino a scuotere le pareti, perché ci porta nel cuore pulsante del rock italiano da stadio. Da un lato l'urlo liberatorio e generazionale di Luciano Ligabue, dall'altro l'energia sensuale e travolgente dei Negramaro. Iniziamo con un brano che non è solo una canzone, come dico sempre, ma è un rito collettivo. Urlando contro il cielo, del 1991. E se si cerca la definizione di che cos'è un inno da stadio, questo lo è. Questa canzone è contenuta nell'album Lambrusco, coltelli, rose e popcorn, ed è una traccia che ha trasformato Ligabue nel rocker del popolo. È un brano che parla di rabbia, di sogni e di quella voglia matta di far sentire la propria voce sopra il rumore del mondo. Quel coro, quel oh, è diventato il richiamo di una tribù che non si arrende. E come sempre, neanche Musical Chatter si arrende e va a caccia di curiosità. Intanto, Ligabue ha dichiarato che questo pezzo è nato quasi come uno sfogo, ma fisico, durante le registrazioni, perché non era previsto come singolo di punta. Ma la reazione del pubblico durante i primi live fu così istintiva, violenta, quasi immediata, che la band capì subito di avere fra le mani qualcosa di soprannaturale. Poi c'è il legame indissolubile con i fan. In ogni concerto del Ligabue questa è la canzone che non può mancare. Solitamente è posizionata verso la fine per far esplodere lo stadio. E ovviamente è diventata persino un coro da stadio vero e proprio, adottato da varie tifoserie, a dimostrazione di come il rock di Luciano sia riuscito a uscire dai giradischi, per dirla, per entrare nel DNA della cultura popolare. E una nota, il video originale ci mostra un Ligabue giovanissimo, con i capelli lunghi e quella grinta pura, prima che diventasse il re di Campovolo. È un pezzo di storia che ancora oggi, dopo 30 anni, fa venire la pelle d'oca al primo colpo di batteria. E allora, prendiamo fiato, prepariamo i polmoni, cantiamocela tutta, Urlando contro il cielo, di Luciano Ligabue.

Amici di Musical Chat, rieccoci insieme. Era il Liga, Luciano Ligabue, con quella carica che ti fa sentire invincibile. E avete sentito la potenza del ritornello? Beh, un vero manuale su come unire migliaia di persone con una sola nota. E allora, ora che siamo uniti, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Restiamo nel rock, ma ci spostiamo più a sud, nel Salento, dove ci aspettano i Negramaro con la loro graffiante Nuvole e Lenzuola, un brano del 2006. Qua l'energia si fa più elettrica, più nervosa. Giuliano Sangiorgi ci trascina in un vortice di passione e di desiderio, dove le chitarre distorte si mescolano a una vocalità unica, capace di passare dal sussurro al grido in un battito di ciglia. L'ispirazione del pezzo è nata dal desiderio di raccontare l'amore nel suo lato più carnale e inquieto. Fa parte del fortunatissimo album Mentre tutto scorre, quello che ha definitivamente consacrato la band come l'erede del rock italiano moderno. E poi, lo sapevate che questo pezzo ha avuto un successo incredibile anche all'estero? I Negramaro lo hanno presentato persino al Festival di Sanremo come ospiti e ha scalato le classifiche radiofoniche per mesi. Il riff di chitarra iniziale è diventato istantaneamente un classico dell'airplay italiano degli anni 2000. E poi il video musicale ha un'estetica rock purissima, la band che suona in un contesto quasi da sogno che richiama perfettamente il titolo. La regia cattura questa tensione che c'è fra il volare fra le nuvole del sentimento e il restare fra le lenzuola della realtà fisica. E poi la voce di Giuliano Sangiorgi, che usa il falsetto in maniera mirabile in questo pezzo. È un po' il suo marchio di fabbrica, che all'epoca divise la critica, ma che oggi è considerato come un elemento innovativo del sound della band. E se Ligabue prima ci ha fatto urlare al cielo, i Negramaro ci insegnano a bruciare di passione qua sulla terra. Che facciamo? La puntata è finita, stop alle chiacchiere, è giunto il momento. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima, e salutandoci ci ascoltiamo insieme, travolti dai decibel e dalla passione, i Negramaro con Nuvole e Lenzuola.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
4: Così è cosa, radio show vi raggiunge anche oggi per tenervi compagnia per quest'ora che passerà.
5: Siamo qui, ciao!
4: Ciao Teo e ciao a tutti i nostri ascoltatori!
5: Ci sono anch'io! Come state ragazzi? Buona settimana! Come sta trascorrendo la vostra giornata? Nostra abbastanza
4: dai,
5: bene!
4: Direi, dai, sì, non ci possiamo lamentare!
5: Bene. Siamo ancora qui con voi e fra poco iniziamo con un puntatone molto frizzantino, molto estivo, giusto?
4: Esatto! A fra pochissimo!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show, io sono Stella, qui con me c'è Teo e parte questa nostra puntata molto estiva, dicevamo
1: dai,
0: prima.
1: Dai ragazzi, ormai siamo già nella seconda settimana di
0: esatto.
1: giugno, le scuole sono finite, iniziano i primi weekend al mare, chi va in vacanza con i nonni e tutte queste robe, chi va a farsi weekend a Jesolo,
0: esatto,
1: chi va a farsi weekend a Rimini, chi va a farsi weekend a Riccione. E noi siamo
0: ma noi dove andiamo a fare il weekend?
1: Noi qua in radio.
0: Assolutamente. Noi weekendiamo in radio.
1: Esatto. Allora ragazzi, fra poco iniziamo. Adesso partiamo subito con un pezzo anni 2000
0: bravo.
1: Catapulta direttamente in puntata. Miranda, vamos alla playa. A mí me gusta.

0: Così cos'è Radio Show? Io sono Stella, qui con me c'è Teo e oggi abbiamo pensato di farvi fare un giro,
1: un viaggio
0: c'è. Sensoriale, chiamiamolo così, sensoriale.
1: E questo è un esperimento, perché è lo facciamo dalla radio, senza vedervi, senza potervi parlare vis-à-vis.
0: Bravo.
1: E quindi è una cosa molto particolare, perché allora abbiamo detto seconda settimana di giugno, le scuole sono finite, iniziano i primi transfer verso le località di villeggiatura, mare, montagna eccetera,
0: ma comunque inizia ufficialmente
1: l'estate.
0: Allora, cioè la parte vacanziera dell'estate,
1: ecco, da calendario è settimana prossima, ma l'estate inizia quando le scuole sono finite.
0: È vero,
1: perché c'è meno traffico in
0: perché
1: città,
0: perché c'è meno traffico in città, lo possiamo dire e perché i nonni si portano via i nipoti,
1: ecco, esattamente. E tutte le famiglie respirano, no? Mamma e papà prendono un po' di
0: esatto,
1: fiato,
0: esattamente,
1: di fiato.
0: Tranne noi, cioè tranne me, che ho gli esami di terza media quest'anno.
1: Ah, tu
0: realtà,
1: hai gli esami di terza
0: media? È ovvio che io ho gli esami di terza media.
1: Pensavo avessi fatto almeno le superiori. No,
0: io sono partita molto tardi.
1: Sei in ritardo.
0: Sì.
1: Tra l'altro, allora, di questa cosa però possiamo dire un aneddoto.
0: Dai, vai.
1: Ecco, che tutti i nonni portano in vacanza i ragazzi,
0: certo,
1: i nipotini, no? Invece Stella ha portato in vacanza sua mamma e poi lei è tornata indietro.
0: Sono andata a depositare la madre.
1: Esatto, l'ha portata in un posto bellissimo, tra l'altro, in Puglia, no?
0: Esatto.
1: E però lei non ha usufruito neanche di un'ora di vacanza.
0: Ma va, io ho fatto in tempo ad andare e tornare. Cioè sono partita il mercoledì e sono tornata il giovedì.
1: È arrivata alla stazione, gli hanno timbrato il pacco, prego, lei può tornare.
0: Esatto. E mia madre ha detto più o meno la stessa cosa, perché quando gli ho detto quali erano gli orari del treno, mia madre ha detto: ah, ma solo 2 ore, ti fermi. Madre, è l'unico
1: questo momento,
0: è quello che si può fare.
1: Perché noi corrieri dei nonni dobbiamo essere veloci, vi consegniamo e poi ce ne andiamo, senza neanche la firma della consegna.
0: Esatto, ormai. Pensa che in realtà avevo pensato che mia figlia avrebbe portato via la nonna e invece mia figlia mi ha dato buca, quindi ho dovuto farlo io.
1: Stella è il Bartolini, possiamo dire. L'Amazon dei pensionati.

0: Allora, però dai, si stava scherzando,
1: si stava parlando dell'estate e noi ci siamo immaginati che l'estate, in realtà, se chiudiamo gli occhi, ha dei suoni ben precisi,
0: tutti i suoni
1: dell'estate
0: che non ci sono in inverno.
1: Esatto.
0: Ad esempio,
1: anche perché le finestre sono chiuse e non li sentiamo.
0: Ad esempio, ce n'è uno che è classico proprio, che è anche fastidioso a volte.
1: No, dai.
0: Che è il rumore delle cicale.
1: No, non è fastidioso, no. Io lo adoro.
0: No.
1: Io lo adoro, perché a me il rumore delle cicale mi porta su un'amaca in campagna,
0: in una pineta.
1: In una pineta,
0: vero.
1: Io voglio addormentarmi col rumore delle cicale.
0: Oppure, ragazzi, ma avete mai pensato al rumore del ghiaccio dei bicchieri?
1: Bellissimo, chiudi gli occhi e senti il ghiaccio che si muove.
0: Assolutamente sì. Allora, ragazzi, torniamo tra pochissimo da voi e continuiamo con questo bellissimo argomento sui rumori dell'estate. Yeah!

0: Così è Cos'ha Radio Show, siamo qui con voi e volevamo, come abbiamo anticipato prima, portarvi con gli occhi chiusi,
1: esatto,
0: in questa
1: nell'estate
0: per sentire quali sono i rumori estivi,
1: che voi,
0: e vi sfidiamo proprio a farlo,
1: perché voi sicuramente adesso ve li diciamo, voi non ci avrete mai pensato, ma direte: osti, hanno ragione.
0: Per esempio, quando sei al mare, ti addormenti sull'asciugamano,
1: sì,
0: quali sono i rumori che senti?
1: I gabbiani,
0: le onde, e poi senti
1: i racchettoni. Io li ammazzerei.
0: Lo so, è per quello che l'ho detto.
1: Li ammazzerei. Sì. Oppure, ragazzi, per chi può, il motorino la sera. Cioè,
0: ah,
1: avete
0: grande.
1: Mai pensato che d'estate,
0: sì,
1: quando siete in casa,
0: vero,
1: con le finestre aperte, sentite spesso sfrecciare gli scooter,
0: i motorini,
1: le compagnie,
0: le moto,
1: dei ragazzi?
0: È vero, bellissimo. Ma non solo, una cosa che, questa qui secondo me è dei tempi che furono, perché
1: sì,
0: adesso tutti abbiamo il condizionatore.
1: È vero.
0: Ma una volta che non avevamo il condizionatore e tenevamo le finestre aperte, c'era il ventilatore di notte, quindi le pale del ventilatore. Bravissimo.
1: Così. E ce n'è uno che è proprio, questo però lo sposo io, che è, ad esempio, e mi ricorda i tempi in cui andavo giusto appunto con i miei nonni al mare l'estate, era lo sfrecciare delle auto quando sei fermo all'autogrill. Avete mai fatto caso?
0: Sì,
1: a me
0: sì,
1: quella
0: vero,
1: cosa lì
0: vero,
1: mi ricorda le vacanze,
0: quando raggiungi la meta delle vacanze, è
1: assolutamente
0: vero.
1: Sì. Oppure ce n'è un altro, che questo è anche mio, che è il rumore delle bestemmie che tiri quando sei in coda. Ecco,
0: è vero,
1: questo è tipicamente mio.
0: Le sette ore di coda per raggiungere.
1: Le sette ore di coda. Adesso diciamo, noi siamo di Milano, quindi
0: esatto,
1: ogni volta che dobbiamo uscire dalla città per andare da qualche parte, non lo so, dobbiamo andare in Riviera Romagnola, va bene, ci vogliono tre ore, bene, di cui una e mezza solo per uscire da Milano e tutto il resto per l'autostrada.
0: Ma è vero, è vero.
1: E al contrario,
0: noi
1: anche
0: in realtà
1: a
0: partiamo alle sette di casa, ma riusciamo a prendere l'autostrada solo alle otto e mezza.
1: Esatto, se va bene.
0: Se va bene,
1: ma
0: perché
1: anche,
0: ci sono stati dei giorni in cui siamo riusciti anche più tardi.
1: Ma anche il ritorno, tu dici: allora, a che ora partiamo? Partiamo alle cinque, tre ore, siamo a Milano, andiamo a cena. E no, perché tu devi contare che ci sono le due ore per arrivare al casello, poi ci sono le sette ore per attraversare la
0: tangenziale. E poi diventa, non andiamo a cena, ma diciamo che all'uscita di Agrate c'è,
1: esatto,
0: il Burger King.
1: C'è il Burger King, andiamo al Burger King. Va bene, allora dai, diteci, però effettivamente anche voi, partecipate anche voi e fateci sapere quali sono i vostri rumori dell'estate, se ne avete percepito anche voi qualcuno che ci siamo dimenticati di dire, o se avete degli aneddoti personali riguardanti questo argomento. A diretta @cosiecosa.com. Whoa!

0: Radio Studio Potenza. Stai ascoltando
1: Così e Cosa Radio Show. A diretta at cosiecosa.com potete scriverci quali sono i suoni che vi fanno capire che ufficialmente è estate.
2: Esatto.
1: Perché di questo stavamo proprio
2: parlando.
1: Quali sono quei suoni che sono, che identificano l'estate?
2: Ecco ragazzi, ma non musiche, o non canzoni, o non
1: tormento. No, proprio i suoni. Cioè suoni. Dovete chiudere gli occhi e cercare di ricordarvi cosa vi ricorda l'estate.

0: Lana Del Rey con Summertime Sadness è qui con noi a Così e Cos'ha Radio Show.
1: È qui con noi, ciao Lana, come stai? Molto bene, grazie. Non so,
0: ma io non credo che parla così, no, no, una voce molto più sottile e soave. Io sono andata al suo concerto.
1: È vero, è vero.
0: No, dai, è una voce molto più suave. E partiamo con i vostri messaggi che ovviamente ci sono arrivati, ne sono arrivati tantissimi.
1: Eh beh sì, ormai ci volete un sacco di bene.
0: È vero,
1: infatti,
0: è vero.
1: Auruba mi ha chiesto l'upgrade di spazio posta perché non ci sta più roba. Quindi ragazzi, io ve lo dico, mi tocca pagare di più l'upgrade. Quindi scriveteci, ma moderatamente. No,
0: ma
1: sto scherzando.
0: A lui piace sempre dire queste cose, ma non è vero. Scriveteci più che potete. Allora, Martina da Bologna, vedi che come me, dice, le cicale alle 3 del pomeriggio, appena le sento mi sembra di essere già in vacanza. Mi ricordo proprio di questi momenti che passavo in campagna dai miei nonni, quando sull'amaca mi addormentavo alle 3 di pomeriggio e si sentivano le cicale.
1: Anche a me ricorda tantissimo le mie vacanze adolescenziali, quando ero in Riviera con i nonni prima di arrivare alla spiaggia c'era una grandissima pineta.
0: Dai,
1: e lì è quando c'era sempre questo rumore di cicale.
0: Luca di Bari dice, il rumore del ghiaccio nel bicchiere dell'aperitivo.
1: Visto, l'abbiamo detto anche noi
0: prima.
1: E poi abbiamo Giulia, nostra conterranea da Milano, le infradito che fanno chap chap sul lungomare.
0: Dai, bellissimo. Stefano di Verona invece, vedi, anche lui dice, il ventilatore acceso tutta la notte con quel rumore tipo elicottero.
1: Oh, bello. Oppure eccolo qui, Sara scrive il camioncino dei gelati che arriva in spiaggia.
0: Tra l'altro
1: a volte hanno anche le musichette, no?
0: Sì, è Cocco Bello.
1: È Cocco Bello.
0: Dai, Cocco Bello ci sta. Ecco, questa non l'avevamo pensata, ma in effetti ci sta. Andrea da Torino dice, la zanzara nell'orecchio alle 2 di notte.
1: No, veramente.
0: Quella che poi ti senti costretto ad alzarti e col cuscino continuare
1: con ciabatte,
0: a pestarla, con la ciabatta, con tutto.
1: È vero, sì. Gabriele, le partite a racchettoni in spiaggia, come diceva prima,
0: vedi?
1: Stella, che fanno quel classico rumore della battuta della pallina sulla racchetta, bella.
0: I bambini, io potrei aggiungere, i bambini che piangono in spiaggia perché sono stanchi, perché il mare innervosisce.
1: Allora, quello è vero, però quello lì è un rumore fastidioso per gli altri.
0: Però è un rumore comunque che ti ricorda estate.
1: È vero, sì.
0: Silvia, è anche questo, il temporale estivo improvviso dopo una giornata cardissima.
1: Oh.
0: Quindi cosa? I tuoni che arrivano.
1: È bello, sì.
0: Che,
1: sì,
0: allora,
1: sì,
0: devo dire, sono belli da sentire quando sei in casa, perché ultimamente i temporali sono molto devastanti. Quindi, ma...
1: E io ne aggiungo uno.
0: Vai.
1: In estate, vabbè, iniziano già dalla tarda primavera. Comunque, ad ogni ora del giorno voi sentite dei giardinieri che facciano prati, giardini, siepi.
0: È vero.
1: E quello è un altro rumore dell'estate che secondo me è anche un pelino fastidioso, però vabbè.
0: Sì, è vero.
1: Allora,
0: anche perché,
1: ragazzi,
0: iniziano le 6 del mattino.
1: Esatto, esattamente. Allora, ragazzi, se volete continuare a scriverci, diretta @cosiecosa.com.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella, così cosa, radio show.
1: Così è cos'ha Radio Show ed è arrivato il momento della Vita le Bella, il nostro comedy dove tentiamo di strapparvi una risata. Oggi però diamo spazio a un barzellettiere fenomenale che è diventato viralissimo, lui romano, proprio romano verace, e lui è Geppo. Quindi adesso la regia ci manda tre barzellette di Geppo, una dietro l'altra. Ci siamo, Stella?
2: Un ragazzo va a trovare il nonno 85enne in una casa di riposo. Non appena arriva là si mette seduto e fa: nonno, come stai? Bene, bello de nonno. Senti, ti trattano bene? Sì, sì, sono tutti gentili, pure le infermiere. Ho capito, senti, ma mangi bene? Sì, sì, sì, pensa che tutte le sere, prima di dormire, ci portano una bella tazza di cioccolato caldo con dei biscotti e poi una bella pasticca di Viagra. Tant'è che il nipote, aspetta un attimo qua nonno, si alza e comincia a cercare qualcuno, incontra un medico: mi scusi dottore, ma che succede qui dentro? Ma mi ha detto mio nonno che tutte le sere date una pasticca di Viagra, ma questa è gente di 85 anni. Allora dottore fa: guardi, funziona proprio così, dopo avergli fatto svolgere le attività pomeridiane portiamo a tutti una bella tazza di cioccolato caldo con dei biscotti, perché li aiuta a rilassarsi e a prendere sonno meglio, e dormono quasi 9 ore a notte. Ho capito dottore, mi scusi, ma la pasticca di Viagra? Il Viagra impedisce loro di rotolare giù dal letto. È venerdì sera, all'interno di un ristorante c'è sta un po' di gente a mangiare, no? A un certo punto c'è una tavolata dei ragazzi e uno verso la fine della cena esordisce e fa così: ah raga, vedo una barzelletta sui carabinieri da paura. Al tavolo accanto ci stanno tre, no? Uno si gira e fa così: ragazzo, io sono un carabiniere, ecco, e vede il mio collega qui accanto, questo enorme? È un carabiniere anche lui. E vede quell'altro invece che si è alzato e andato in bagno? Anche lui è un mio collega, è un altro carabiniere. Allora? Vuole comunque raccontarla sta barzelletta? Il ragazzo si guarda e fa così: no, no, a me la da raccontarla tre volte. Siamo a Roma. C'è un ragazzo che c'ha un amico che è una brava persona, ma è troppo volgare, dice sempre troppe parolacce. E allora sta cosa un po' lo vincola, no? Ma una sera però c'hanno una festa e lui deve portarsi questo amico. Allora lo chiama dalla parte e fa: senti, Giovanni, mi raccomando, stasera andiamo a una festa, eh? Ci stanno un sacco di belle ragazze, un sacco di situazioni carine, cerca di essere il meno volgare possibile, sii educato. Fa: no, guarda, ma te giuro, sarò tranquillissimo. Ma durante questa festa bevono, scherzano e ridono. A un certo punto incontrano due ragazze e cominciano a fare la corte. Quello più educato si avvicina e fa: ciao ragazze, possiamo offrirvi qualcosa da bere? Insomma, se fa così, dicono: va bene, ma vi va di andare a ballare? Allora fa: sì, sì, sì, però prima dobbiamo andare in bagno. Allora si mette in mezzo all'amico suo e fa: sì, pure noi dobbiamo andare in bagno. Allora fa: che dovete andare a fare? Fa una ragazza, e questo per essere educato fa: dobbiamo andare a pissiare. Allora una delle ragazze fa: ah, con due S? Si mette in mezzo Giovanni, fa: no, con sto cazzo.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è cos'ha Radio Show, siamo di nuovo on air, come dicono i professionisti, perché io e Stella siamo due professionisti, no? Più o meno.
5: Vabbè, dai, più o meno.
1: Ci proviamo.
5: Facciamo finta di essere professionisti.
1: Ci proviamo. Allora, stavamo parlando di estate, dei rumori che segnano l'estate, che contraddistinguono l'estate, e fra poco torniamo a parlare ancora di estate, ma da un altro punto di vista.
5: Esatto.
1: 883, la lunga estate caldissima.

0: Così è Cos'ha Radio Show, e qui con noi ci sono stati gli 883, grandissimi.
1: Ragazzi, gli 883 fanno estate.
0: Fanno estate, soprattutto per quelli come noi, che hanno vissuto la loro adolescenza tutte le estati con gli 883.
1: E noi parliamo dall'alto dei nostri 42, e si può dire
0: 50. Ma sì, si può dire, perché l'altro giorno sono andata a fare un'esperienza bellissima, giusto per parlare di estate. Sono andata a fare un profumoteca. Sono andata a creare il mio profumo. E il ragazzo della profumoteca mi ha dato 43 anni.
1: Oh ragazzi, fantastico.
0: Questa è la cosa più fantastica che mi è successa, che mi hanno dato 43 anni.
1: Che poi i ragazzi del giorno d'oggi magari non hanno la percezione degli 883 come ce l'abbiamo
0: noi.
1: No,
0: certo che no.
1: Però effettivamente, se vi fidate, noi vi diciamo che gli 883 sono stati il colonna sonora di molte estati.
0: Sì. Ma per riagganciarci a quello che dicevamo prima dei rumori estivi, noi abbiamo trovato anche delle cose che succedono solo d'estate.
1: Per esempio,
0: se prendete un aereo.
1: Ecco, questa è. Va bene.
0: E quando atterrate, si fa l'applauso all'atterraggio, al pilota, perché è riuscito a farvi atterrare.
1: Esatto, perché lui lo fa. È come prendere il pullman e a ogni fermata applaudire l'autista del pullman.
0: Io domani prenderò il pullman e lo farò per vedere cosa succede. Secondo me mi legano e mi portano al manicomio.
1: Però, e allora posso dire, c'è una distinzione di questa cosa. Perché questa cosa succede sui viaggi tendenzialmente affollati di ragazzi che vanno verso le mete, Ibiza, Mykonos, eccetera. Perché io sono andato in Sardegna su un volo normalissimo, con tutte le foto fighetta, tutti così. Non si applaude.
0: È vero. Io tornando dalla Sicilia, invece, dopo il viaggio della fortuna, in realtà hanno applaudito.
1: Vedi.
0: E idem da Barcellona. Quando sono tornata da Barcellona con due piloti in aereo, due piloti. L'abbiamo fatto l'applauso, perché siamo partiti, siamo arrivati a Milano dopo ben 6 ore.
1: È un viaggio di un certo livello.
0: Esatto. Quindi lì ci voleva l'applauso.
1: C'è un'altra cosa che fa molto, molto, che succede solo d'estate, è quando vai al supermercato e trovi tutte le persone in infradito, soprattutto ragazzi nei supermercati di zona mare, no?
0: Tipo, sì, è vero.
1: Sono i famosissimi, ci sono le crai, sono tutti quei e tutti vanno dentro in costume, canottiera e infradito a fare la spesa per il pranzo veloce.
0: Poi c'è questa cosa che ve la dico, perché è così, non me ne voglia il mio vicino, ma il vicino che fa grigliare ogni sera. Io ho il vicino, ragazzi, il dirimpettaio che fa grigliare ogni sera, e il vicino che ogni domenica parte alle 8 con la griglia e finisce alle 8 di sera.
1: E questo non è solo una cosa che succede, quindi che vedi, ma senti anche col naso, e quindi forse anche peggio, no?
0: Ma c'è un altro giochino che potete fare, invito a farlo e magari fatecelo sapere. Quello che succedeva d'estate quando eravate bambini e quello che succede ora.

0: Così è cos'ha il Radio Show, e anche oggi siamo arrivati al momento delle good vibes, delle vibrazioni positive. Prima abbiamo parlato dei rumori dell'estate, giusto? E io ho detto che ci sono un classico dei rumori, quello dei giardinieri che trafficano, che tagliano, eccetera. E quindi adesso ci ascoltiamo un clip del nostro amico Raffaele Morelli che parla giusto appunto di giardini, ma in un altro modo,
1: in un'altra, versione.
0: Un'altra versione. Ascoltiamo Morelli.
2: Tra le tante scemenze che ci tocca sentire, c'è quella del dirsi mi devo prendere cura di me. E prendersi cura di sé passa sempre attraverso queste parole: devo volermi più bene, non mi piaccio ma devo farcela. Sono tutte sciocchezze che in realtà non fanno nient'altro che aumentare il disagio. Prova a immaginarti come un giardino. Qualsiasi giardino ha bisogno di essere curato. Ma curato non vuol dire cambiare le piante del giardino. Curato vuol dire tagliare i rami secchi, togliere le erbacce. E quindi cosa vuol dire curare te stesso? Eliminare ciò che è inutile. Sto pensando di mettere a posto il rapporto con Giovanni. È un pensiero inutile, non è il pensiero che può farcela. Sto pensando che il mio lavoro non mi piace, prendo atto. Vuoi stare bene nel tuo giardino? Prendi atto. Oggi alle 15:15 mi viene in mente che il mio lavoro non mi piace. Stop, finito. È una percezione di quell'istante. Nel momento in cui la percepisci come se non ci fosse che quello, questo è prendersi cura di te. Proprio perché tu, guardandoli, li lasci andare via. Dopo tanti anni che faccio questo lavoro, di una cosa sono certo: che il 90% dei nostri disagi viene per andar via. Vuole essere visto, andar via. Ma noi li tratteniamo ragionandoci sopra. Quindi, prima regola, se vuoi curare il tuo giardino, è non ragionare mai sui disagi. Guardali, prendine atto e non dire niente, niente. Più impari a non dire niente, più disagi se ne vanno.
1: Ah, good vibes, c'è il nostro amico Morelli.
0: È
1: no?
0: Vero.
1: Da sempre il nostro
0: amico.
1: Lo salutiamo perché noi abbiamo avuto il piacere di conoscerlo.
0: È vero, sì.
1: Di conoscerlo proprio di persona, e quando l'abbiamo conosciuto ci ha davvero colpito.
0: È vero, è una persona proprio particolare
1: e molto acuto.
0: Grande Raffaele.
1: Perché insomma... Sì. Ci ha letto dentro.
0: Capisce le cose senza neanche dirgli.
1: Sì. E allora lui cosa dice? Dice che noi in realtà dobbiamo coltivare il nostro giardino.
0: Noi stessi siamo il nostro giardino.
1: Va coltivato, e cosa bisogna fare? Non eliminare tutto, ma eliminare solo le foglie secche, quindi le cose che danno fastidio. Ma come si fa a eliminare le cose che fanno fastidio? Lasciandole andare.
0: Ecco, esatto.
1: Lui ha questa percezione,
0: questo mantra
1: di lasciare andare le cose. Io da sempre ho cercato di fare quello che lui dice, cioè di lasciare andare le cose. Da un po' di tempo a questa parte, fondamentalmente, quando mi viene un pensiero negativo, lo prendo,
0: e
1: ce l'ho,
0: lo
1: tengo lì, e poi cerco di eliminarlo, di farlo andare via, perché effettivamente pensarci troppo non va bene. Quindi, secondo me, dovreste imparare anche voi a coltivare il vostro giardino.
0: È una cosa che si fa molto lentamente, non è che dall'oggi al domani si riesce, però con un minimo di allenamento e poco impegno, secondo me, si può fare.
1: Quando lui dice di togliere i rami secchi, intende dire che ci sono delle situazioni nella vita che comunque vanno lasciate andare.
0: Esatto.
3: Il carretto

0: Con questa base, ragazzi, non può che non iniziare ed essere presente anche oggi in questa puntata di Così è Cos'ha Radio Show il fantastico Astro Sex di Stella, i due segni più hot della settimana.
1: Ariete, non ti interessa essere scelto, vuoi scegliere tu questo mese. Dopo alcuni giorni silenziosi tornerai a essere diretto, audace e difficile da ignorare. L'Eros sarà rapido, deciso, senza troppe spiegazioni. Potresti attirare qualcuno molto diverso da te, ma proprio questo ti attrae. Se non c'è risposta immediata, però, perdi interesse senza rimpianti. Il mio consiglio sexy.
0: Sentiamo.
1: Visto che bisogna attrarre, durante il giorno mandatevi messaggi provocanti o sfide segrete da completare quando vi vedete.
0: Bello, bello. Oppure fate delle scommesse, scaricate un'app di giochi molto semplici, non so, che dove c'è dentro il, come si chiama, il Forza 4,
1: esatto,
0: il Tris,
1: esatto,
0: eccetera, e vi giocate qualcosa, no?
1: Esatto,
0: chi perde,
1: esatto.
0: È una bella scommessa.
1: È molto divertente questa cosa. Toro, questo mese ti fai sentire a tuo agio. Non ha bisogno di cercare perché attiri facilmente chi ti piace. Il desiderio cresce attraverso il contatto, la vicinanza e i piccoli gesti. Non sei interessato a giochi mentali o situazioni confuse. Verso fine mese qualcosa però cambia. Potresti aprirti a flirt più leggeri, ma senza perdere il tuo bisogno di stabilità. Il mio consiglio sexy è: obbligo o verità in versione hot, versione adulta, domande intime, fantasie, piccoli obblighi sessuali.
0: Oggi siamo lanciati.
1: Che poi, come ricordiamo sempre, questi consigli vanno
0: per
1: bene
0: tutti,
1: per tutti. Divertitevi, che vale la pena.
0: Ah, Così è Cos'ha Radio Show, i Monroes con Hot Summer.

0: e al nostro blocco Tongi Patongi.
1: Tongi Patongi, Tongi Patongi, ti fa sempre ridere.
0: Perché voi non lo vedete, ma io invece sì, perché lui, quanto l'avevo già raccontato, sì, quando balla Tongi Patongi fa il balletto, ma fa con le ditine lo strizzamento dei capezzoli.
1: Vabbè, è il modo più giusto per interpretare il Tongi Patongi.
0: È vero. Se vuoi ti do da strizzare anche i miei.
1: La prossima volta magari.
0: Allora, torniamo ai ranghi, come si suol dire. Perché d'estate le persone sembrano più attraenti? Perché non ci avete fatto caso che d'estate tutti vi sembrano più belli?
1: Più belli, più profumati, più
0: belli,
1: più,
0: dipende.
1: Beh, no, sì.
0: A volte sì, a volte no. Profumati, a volte sì, a volte. Dopo la doccia, appena uno esce dalla doccia, si veste tutto figo, esce. Perché siamo più attraenti durante l'estate? Allora, innanzitutto perché l'abbigliamento leggero scopre parti del corpo. Per esempio, una donna che durante tutto l'inverno mette il dolce vita, arriva d'estate e indossa la canottiera.
1: Esatto.
0: E scopre parte del suo corpo. Oppure le gambe, per esempio, le gonne corte, no?
1: Sì, certo.
0: Quindi, insomma, tutte queste cose qua. Poi la bronzatura
1: è sinonimo di salute, perché spesso le persone che sono abbronzate, belle colorite, danno idea di avere uno standard di salute al top, giusto? Perché
0: esatto,
1: si sono rilassate, hanno trascorso del tempo all'aperto, eccetera. Quindi questa roba è un'altra cosa che innesca attenzione,
0: esatto,
1: e rende attraente una persona.
0: Poi, per esempio, migliora l'umore. Perché? Perché ci sono tantissime ore di luce, molte di più che in inverno, e l'esposizione al sole migliora l'umore, e il calore del sole stimola la produzione di ormoni che aumentano il desiderio sessuale e la voglia di socializzare.
1: Assolutamente sì. E poi,
0: hai
1: ragazzi,
0: detto così?
1: Sì. Assolutamente sì. E poi, ragazzi, d'estate c'è una vita sociale decisamente più attiva, no? Si tende ad uscire di più,
0: certo,
1: a stare fuori di più.
0: Hai voglia di fare
1: le giornate,
0: più
1: sono più lunghe.
0: Sei più simpatico, vero?
1: Sei più allegro. Insomma, lo sappiamo, dai, l'estate,
0: esatto,
1: l'estate porta bene, fa bene.
0: Sì. Poi, per esempio, c'è anche l'effetto vacanza, che lo diciamo sempre, no?
1: Certo.
0: Sorridiamo di più, dormiamo meglio, siamo più rilassati, ci curiamo di più, usciamo di più.
1: E poi c'è una cosa molto interessante che si innesca, quello che viene definito il fascino delle cose semplici. Quindi ci si veste un po' di meno, più leggeri.
0: È vero.
1: Basta una camicina di lino, un pelino slacciata, gli occhiali da sole a specchio, insomma, i pantaloni quelli belli aderenti, che si mettono solo insomma, sì, è così.
0: È vero.
1: Siamo molto
0: il doposole, per esempio, l'odore del doposole è una cosa che attrae moltissimo.
1: Infatti, sì. Va bene, allora, ragazzi, adesso arriva Oceana con Endless Summer.

0: così, cos'ha il radio show e
1: mi
0: termino
1: rubato
0: oggi?
1: L'attimo.
0: Sì, sì, sì, ce l'ho fatta!
1: Mi hai rubato l'attimo.
0: Fa niente, non importa. Adesso toccava a me.
1: Giusto, okay?
0: Ci avviciniamo all'estate, non ci avviciniamo all'estate, ormai
1: siamo
0: dentro
1: l'estate.
0: E siccome siamo tutti più buoni, attraenti, fantastici, meravigliosi, siamo anche più simpatici e io ti rubo il tuo attimo.
1: Va bene, allora ragazzi, siamo veramente in chiusura. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a settimana prossima, giusto Stella? Noi
0: sì,
1: siamo
0: esatto,
1: sempre qua.
0: Siamo sempre qua con voi. Un bacio grandissimo.
2: Mua. Così è cosa? Radio Show, sempre qui con te.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Se on al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al binario.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, mettiamoci comodi, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco puntuale come ogni settimana da questa parte del microfono che vi saluta. Altra grande puntata monografica questa, in cui ho avuto l'onore e il piacere di fermarmi a chiacchierare con una grandissima cantante italiana, regina di quella scena contemporanea certamente, ma anche di grandissima carriera alle spalle, che di certo ha davvero poco bisogno di presentazioni. Torna con un disco dal titolo Femine, che è anche un manifesto, se volete, non solo alla donna ma anche all'umanità, a sentire, al misurarla con occhio emozionato ed emozionante questa vita che abbiamo attorno. Lo fa tornando al lavoro anche con un grande amico, Gio Barbieri, e questo significherà, mettiamoci comodi, anche tanto suono attratto da contaminazioni extra europee e poi grandi classici che qui vengono rivisti a nuova forma, ma anche inediti e tantissime collaborazioni che non sto qui ad elencare. E penso che questo disco di Tosca sia forse uno dei suoi dischi più grandi, forse più importanti. L'intervista completa campeggia sulle pagine di Raro Più di questo mese di giugno. Non perdo altro tempo. Che grande piacere incontrarti, conoscerti, parlarti. Ciao Tosca, benvenuta.
3: Ciao, tanto piacere.
1: Ciao, che piacere davvero grande. E, innanzitutto, come stai?
3: Bene, tutto bene.
1: Sai che
3: un po' frullata, ma bene.
1: Immagino, che bellissimo questo disco, delicato, elegante. Io vorrei prima partire lanciandoti una serie di impressioni, che vediamo che ne pensi. A me arriva fortissima questa, la tua voce e il suono anche, ma soprattutto ovviamente parlando con te della tua voce, dimostra quanto sia prezioso il silenzio, le intercapedini tra una parola e l'altra.
3: Scusa se rido.
1: No, e credo che sia importante, tra l'altro, tra una nota e l'altra, lo spazio, lasciare respirare.
3: Sì.
1: Non so, ha senso per te dirti?
3: Sì, no, ha senso.
1: Penso che sia un punto di arrivo per una cantante, credo, arrivare a questo.
3: Il silenzio, nel senso, una, tu parli, no? Ho riso.
1: Il contrasto era forte.
3: Certo. No, infatti ho riso per quello. Il silenzio è qualche cosa di prezioso, nel senso che, per esempio, io tendo a non riempire mai. Questa è una cosa che mi ho sempre avuto come caratteristica, no? Perché di solito tra una nota e l'altra, molti cantanti hanno paura del silenzio,
1: sì,
3: o della sospensione, no? Perché comunque la sospensione implica il fatto che si capisce se tu hai preso il pubblico o no, perché poi alla,
1: certo,
3: fine il silenzio rappresenta quello. E io invece, ecco, è proprio una cosa che mi piace, perché lì capisco se ti ho in qualche maniera preso oppure no.
1: È come se smettessi di badare alla tecnica e pensassi più, no, alle parole.
3: La tecnica è un po' come quando giochi a tennis, insomma, fai il dritto, il rovescio, la battuta,
1: sì.
3: Quando giochi a pallavolo poi non è che pensi più alla tecnica, ma pensi al tuo risultato, no? In,
1: certo,
3: questo caso,
1: certo,
3: il mio risultato è l'emozione. E io quello voglio raggiungere e cerco di raggiungerlo nella maniera, non so neanche come si fa, non è che c'è un modo per farlo, lo fai e basta,
1: certo.
3: Ecco, questo è un po' come, credo che mo adesso senza far paragoni, però un po' come Sinner, non è che
1: certo.
3: Cioè, quelle sono cose che ti vengono naturali, no?
1: Certo.
3: Ti viene di girare la palla in quella maniera, ma non è perché in quel momento stai pensando di girare la palla, e che fai quello che reputi giusto fare,
1: vero?
3: Quindi io credo che appunto ci sia un modo di pensare, un modo di approcciare all'emozione che, coniugato alla tua parte tecnica, poi ti porta da qualche parte. Questo è quello che io penso.
1: Mi piaceva l'espressione di qualcuno che diceva che forse tutto questo arriva con l'esperienza, con il tempo, quando la voce comincia ad avere delle rughe, no? Penso ad esempio ad Ornella Vanoni, che troviamo in questo disco, che voce ha oggi, sì, più di ieri, insomma.
3: Credo che noi siamo il nostro vissuto, no? Quindi, certo, anche la nostra voce si increspa con il nostro vissuto, come un'espressione del nostro intimo, la,
1: certo,
3: voce.
1: Certo.
3: E quindi si porta dietro. Poi addirittura ci sono anche delle cose tecniche, no? Per esempio, c'è chi, quando ti insegna a cantare, ti dice di pensare come se tu fossi un corpo del sassofono. E quindi, quando, bello, tu tiri fuori la tua voce, quella parte che va dalla tua pancia, quindi dal tuo emozionale, che passa per il cuore, che passa per lo stomaco, che poi viene codificato con la testa, se tu credi in qualche cosa di non veramente tecnico, ma di qualcosa che si congiunge al tecnico, ci sta. Ci sta che tu ti porti su tutta la tua emozione, che poi diventa voce.
1: Bello.
3: Quindi, bello. Io non lo so che cos'è, ho sempre utilizzato il canto per comunicare. Quindi molto probabilmente è normale che adesso, essendo una signora, comunico in un'altra maniera di quando avevo 30 anni. Cioè, comunque noi portiamo in scena o facciamo delle opere che sono lo specchio di quello che noi siamo.
1: Certo, certo.
3: E quindi non è che io non credo nelle cose a tavolino, non ci ho mai creduto, non mi interessano, credo che siano solo perdite di tempo per fare fama e soldi, ma insomma, poi questo mestiere devi decidere perché lo vuoi fare. Insomma, io appartengo a quella generazione che lo fa per necessità
1: e si sente,
3: non perché per status. Quindi, certo, ecco, questo è il mio modo di essere.
1: Ed entriamoci dentro questo disco che si apre citando la Tosca, ma poi ci arriviamo. Anzi, scelgo questo passaggio proprio per chiudere la chiacchierata. Primavera, primo brano potentissimo. Io amo sempre correre a latere delle cose, mi chiedo che rapporto ha Tosca con la memoria, con le radici, con la storia sua personale.
3: La memoria per me, se intendi le radici, sono fondamentali. Se io non sono riuscita in qualche maniera a saltare, parlo di me come persona, verso dei mondi più ampi, non sono riuscita a farlo fino a che non ho avuto una stazzatura artistica che mi permettesse di essere forte e mi permettesse di non avere paura. Cioè, sapere chi sei stato è qualche cosa che ti fa andare avanti in una maniera libera, no?
1: Sì.
3: Quindi la memoria per me è fondamentale per andare avanti, nel senso, okay, non c'è futuro se non sai il tuo passato.
1: Esatto.
3: E quindi è una cosa molto importante, per me è fondamentale. Naturalmente Primavera è più che memoria, è proprio la mia storia, è la storia di quando una cosa finisce, è la storia di dover fare i conti con un'assenza, che sia un'assenza importante come una mancanza di qualcuno, ma può essere un'assenza anche di un rapporto finito, e quindi, certo, di dover fare i conti con la propria vita. E questa è una canzone che amo moltissimo, anche perché è il cuore di questo progetto. Infatti ho aperto il disco con questa canzone.
1: E quante immagini meravigliose canti, e qui la penna di Pacifico si è mossa egregiamente. Questo temporale che diventa un gigantesco armadio, che la vita tosca ci sta insegnando che in fondo non serve sempre capirsi.
3: Purtroppo non dipende da te.
1: Certo.
3: Non dipende, esatto, solo da te. Perché certo, purtroppo i rapporti si fanno in due. E quindi tu puoi semplicemente fare pace con te stesso. Io

E questa era Primavera, brano che apre il nuovo disco di Tosca. Torniamo con lei in questa puntata monografica del Trans Europe Express, torniamo con Tosca. Ornella Vanoni, altra grande anima di questo disco, Per un'amica, questo è il titolo di una canzone che custodisce altre immagini molto potenti, molto belle, come nel mio nido di

0: cemento faccio nascere dei fiori. Che peccato che si veda così poco dal di fuori. E da questa frase prendo spunto per chiederti che il mestiere di un artista tosca serva anche e soprattutto a questo, a far vedere questo giardino di fiori dal di fuori.
1: Noi abbiamo questo privilegio, poi dipende sempre da te, da che tipo di artista sei, perché c'è un modo di essere artisti in superficie e quindi dentro non entri, e poi ci sono invece degli artisti che sono a nervi scoperti.
0: Certo.
1: Quindi certo. Ma lì è più un discorso legato alla vita, di quando tu prendi tante fregature e quindi tu hai un nido di cemento, no? Sei piccola, fai nascere dei fiori, ma non si vedono perché sono dentro, hai paura a far vedere le cose, e quindi lo sa solamente la persona a te più vicina che ci sono dei fiori là dentro, agli altri non glielo fai vedere.
0: Certo.
1: Come si parla di due amiche, di quello si parla.
0: Certo.
1: E questa è una canzone che io ho adottato di Ornella, perché Ornella aveva questa lista di orfanelle, mi chiamava così, che erano queste canzoni che voleva far vivere ancora, perché per lei non avevano avuto il giusto risalto, il giusto successo. E io ho accettato questa cosa con infinito piacere, perché figurati la stima reciproca, perché poi ho scoperto che era appunto, noi quando ci stimavamo a distanza, ma io non l'ho mai disturbata, lei mi mandava a dire cose, mi diceva, soprattutto mi criticava perché io sono molto restia a buttarmi nel mucchio, e quindi
0: certo.
1: Però appunto poi quando c'è stata l'occasione giusta, ecco che questa canzone è stata registrata la scorsa estate. Lei è entrata in studio, me l'ha mandata, anche perché lei non registrava più insieme a nessuno, insomma, andava, registrava e andava in casa, e io ci ho lavorato e lei l'ha sentita, ha scelto questa versione col quartetto d'archi, ed è un bellissimo regalo,
0: direi. Poi arriva un momento, come dicevo prima, tra le mille facce c'è anche quella della rottura. C'è il momento politico di questo disco, anche per me, che poi per me è politica, e anche quando si parla dei fiori è politica. Però qui arriva un brano proprio di rottura, secondo me è anche una rottura, è anche un simbolo di rottura all'interno di tanta parte della tua carriera in questo disco, assolutamente. Ed è Esiste Vergogna, brano metropolitano, rap, tra l'altro nel DNA della scrittura della Genesi c'è l'amico Michele Santoleri, che saluto, e c'è un passaggio fortissimo, l'ho sottolineato: un uomo che ammazza un uomo, noi continuiamo a chiamarlo uomo. E questa frase nella sua sintesi è potentissima, mi fa pensare ad una società che oramai il dolore lo normalizza, lo spettacolarizza, lo rende mediatico, gratuito, e tutti noi ne siamo un po' assuefatti.
1: Sì, ma c'è, esiste oramai una assuefazione anche in alcuni casi, non saprei come definire, un qualche cosa che pornografia emotiva, sì, non lo so, comunque sì. L'appartenenza di un qualche cosa che ci permette di andare avanti nonostante non ci indigniamo più, perché ormai siamo assuefatti fino a che non ci entrano dentro casa, e allora ci svegliamo. Ecco, questa è una cosa che però è figlia di 30 anni di populismo, di 30 anni di indifferenza, di votare il meno peggio, di accontentarsi, di dire io non parlo di politica, e quindi comunque di far capire che parli di politica o te ne vergogni o lo utilizzi, cioè di non capire che la politica siamo noi, la polis siamo noi.
0: Certo.
1: E invece siamo talmente appecoronati che basta che stiamo bene e chi se ne frega, e tiriamo avanti come se ci fosse una seconda vita, ma una seconda vita non c'è.
0: non c'è.
1: E quindi noi con Giovanni, Gigi Telesforo e Michele abbiamo voluto fare un cantacronaca, cioè raccontare una fotografia di questo tempo che non sia... Perché poi voglio dire, la prima volta che io, e questo non me lo chiede mai nessuno e mi fa molto sorridere, perché io non ho mai fatto un recitar cantando, un rap come lo vuoi chiamare.
0: Esatto, e là volevo arrivare, perché là volevo arrivare perché proprio scocchia tutto.
1: Perché lì non è un messaggio preciso, non serve manco cantare, lì serve dire.
0: Sì,
1: e quindi non c'è niente di modaiolo, ho chiamato Mamma Marias perché secondo me la figura più giusta in questo momento per parlare di queste cose, e ho fatto dire a lei tutte le cose più importanti.
0: Chiudo citando quel qualcuno che non ricordo chi sia, insegnava che il dolore più grande arriva dall'amore più forte. E qua ci traghettiamo a chiusa direttamente nell'incipit di questo disco, che peschi dal secondo atto della Tosca: vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Perdonami la sintesi feroce. Tosca, nell'opera di Puccini, in fondo non si è mai capacitata perché vivere d'arte e d'amore portasse poi così tante sofferenze. E tu, invece, Tosca, quasi un secolo e mezzo dopo la Tosca di Puccini, hai capito perché l'arte e l'amore portano con sé sempre sofferenza?
1: Perché è un lusso. Perché l'arte, quando tu la vivi appieno, è talmente bella, importante, che ti dà talmente tanto, sei fortunato. L'artista è un essere fortunato. Bisogna vedere da che parte la vedi, perché se la vedi secondo il pragmatismo, non è fortunato, è sfortunato, perché immagina di una società pragmatica. Immagina i pittori, quelli che hanno passato, i poeti, cioè quelli più puri, quelli che hanno bisogno proprio dell'attenzione più grande. Però io credo che uno nasce con delle doti, e il passaggio terrestre sei tu che decidi se questa dote che ti è stata data in dono da un dio, dalla natura, da chi te pare, vuoi in qualche maniera far sì che diventi un tuo passaggio terreno, oppure che sia un modo per avere uno status. Torniamo sempre alla cosa di prima. Io la ritengo un privilegio, quindi come tale la rispetto, come si rispetta, non so, mi viene da dirti una pasta madre, no? Chiaro. Che ti dà da mangiare per tutta la vita, se tu la tieni lì e la metti a la curi.
0: Certo.
1: L'arte è così, è una pasta madre che ti dà tante cose dove tu puoi fare. Se tu ne abusi, tu la devi lasciare riposare, no?
0: Certo.
1: Se tu abusi di quello, muore, finisce. E quindi poi è un privilegio, ma devi capire, lo devi capire che lo è. Se no, visto dall'altro lato, è un dolore, perché fa soffrire. La libertà artistica fa soffrire tanto, perché va contro un sistema, e il sistema non vuole libertà artistica, ma vuole risultati immediati, soldi, e successo, fama, tutto quello che l'arte ti può dare, ma solo se segui il suo cammino.
0: Grazie Tosca, davvero un piacere, grazie di cuore.

e in chiusa ho pescato Tutte sere, brano che Tosca condivide con il grande Newt, altro ospite di questo lungo parterre di featuring, brano che chiude anche l'ascolto di questo nuovo disco dal titolo Femine. Vi ricordo che tutta l'intervista integrale a Tosca la ritroverete sfogliando le pagine di Raro Più di giugno. Trans Europe Express finisce qui, grazie ancora una volta a Tosca per essere stata con noi. Settimana prossima puntuali ci ritroviamo e sarà la canzone d'autore libera e indipendente a farla da padrone. Due amici e due grandi dischi, da una parte Marco Iacampo e dall'altra Roberto Colella. Da Paolo Tocco è tutto, ciao!

0: Area Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci, eccoci, ci siamo, tutto pronto almeno qui in studio. E quindi partiamo subito con questa nuova puntata, questo nuovo appuntamento di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, che questa volta vi porterà davvero all'interno di quante tantissime novità che sono uscite in questo periodo. Insomma, abbiamo fatto un pochino, dobbiamo dire la verità, alcune ricerche, abbiamo ascoltato, abbiamo un pochino elaborato per cercare comunque di mettere insieme quella che dovrebbe essere una puntata un po' particolare, non molto, non si discosta da quelli che sono i nostri canoni, ma comunque ha molto a che fare con quello che è il rock contemporaneo. E parlando proprio di rock contemporaneo, c'è da dire che dopo anni di militanza nella scena alternative britannica, il trio di Bristol, Crooked Tongue, del quale ne abbiamo pubblicato diffusamente su quello che è il nostro sito ariarock.it, in attesa di farvi leggere quello che è il nostro pensiero su questa nuova uscita, I Know High Place, e album di debutto uscito il 24 aprile per Wipeout Music, anche in edizione limitata Red Splatter Vinyl. Un disco che trova quella che è la propria forza nella capacità di rendere rivivo quello che è poi il rock contemporaneo in modo diretto e profondamente umano. I Crooked Tongue avevano già lasciato intravedere quello che è il proprio potenziale con gli EP No Vacancy Hotel, di cui ne abbiamo parlato proprio sul nostro sito, e Death Roof, lavori che avevano evidenziato quella che poi è una scrittura in evoluzione e, come dire, una crescente maturità sonora. Con questo nuovo lavoro, I Know a Place, però, quella trasformazione raggiunse quella che potremmo dire o definire meglio una forma definitiva, appunto, condensato in 10 tracce, rabbia, malinconia, nostalgia e comunque il desiderio di connessioni, quello che potrebbe essere un equilibrio tra energia e aperture melodiche. Insomma, un disco davvero molto molto interessante che vi invitiamo ad andare ad ascoltare. Loro sono i Crooked Tongue dall'album I Know a Place. Noi ci andiamo ad ascoltare questo Marigold in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

potremmo dire un'apertura davvero spaccapolmoni, come si può dire, con i Crooked Tongue, un'apertura che ci ha portato all'interno di questo nuovo lavoro di questa band inglese, che davvero va assolutamente seguita, perché non ne parliamo da tanto tempo. L'abbiamo scoperta per caso tramite un'email che ci giunse qui nella nostra redazione, quella di Area Rock, e poi da lì ci fu, come dire, un innamoramento immediato. Come innamoramento immediato è quello di un debutto maturo che unisce potenza, melodia e attitudine rock. Un album solido, diretto, tra riff immediati, produzione moderna e un songwriting già pienamente consapevole. Stiamo parlando dei Kissing Cows, che arrivano a noi con To Your Limit, da quale ci stiamo ascoltando questo Brick Road.

insomma, fra chitarre scatenate con questo bel pezzo dei Kissing Cows, questo Breakthrough, noi continuiamo il nostro viaggio. E a un ascoltatore distratto i veronesi Chude e Max potrebbero sembrare degli esordienti, ma in realtà il chitarrista Nicola Marchi ha un disco alle spalle con gli Slade Rockers, dei Bullets. E la band inoltre tra il 2021 e il 2024 ha già dato alle stampe un EP e un album autoprodotti. Il 13 marzo, dopo la firma per la storica label indipendente Go Down Records, è uscito quindi il nuovo lavoro omonimo Chew the Max, la quale ci ascoltiamo questo Come On Move It. Loro sono i Chew the Max.

to the Max, questo era Come On Move It, e continuiamo questo nostro viaggio che ci sta portando davvero verso quello che poi è un pochino il rock infuocato, ma davvero parlando di fuoco, questa volta parliamo di un certo Dorian Wild, che sotto cui si cela Fabio Borghi, un polistrumentista, compositore italiano con una storia musicale affascinante e decisamente nomade. Lui muove i primi passi negli anni Ottanta come batterista in diverse band rock del panorama underground italiano, tra cui Max Wine, Starline e Silicone. Ben presto però si sposta verso le tastiere e la composizione diventa pura. Insomma, dal 2014 fino ad oggi, che giunge in questo 2026 con The Prog Way, è un viaggio cinematografico senza tempo che riconferma Dorian Wild come uno di quei sognatori più ispirati e prolifici del moderno rock italico. E dall'album The Prog Way di Dorian Wild, sotto cui si cela Fabio Borghi, questo è Lifting. Anche per staccare un pochino da quelle che sono state le note finora rudy di questa apertura di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

0: Progway, la strada per il prog, e lui era Dorian Wilde, in arte Fabio Borghi, questo polistrumentista, compositore italiano che ha davvero una storia affascinante e dietro da seguire assolutamente.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E chiaramente non poteva mancare lo stacco pubblicitario che ci catapulta subito in quello che è, scusate, un nuovo project, vale a dire quello degli HK Project X02S. Dopo il fortunato debutto omonimo, la band capitanata da Sergio Toia, voce, e Alex Iorio alla batteria, è tornata sulle scene con un concept album audace decisamente proiettato in quello che è il futuro, che gioca fin dal titolo con codici e atmosfere fantascientifiche dispotiche. Insomma, a differenza da quello che è stato il disco d'esordio del 2018, che faceva sfilare pesi massimi del calibro di Mario Pagani, Gigi Venegoni, Arturo Vitale, qui gli HK Project hanno scelto una linea radicalmente diversa e decisamente più da band. E in fondo poi è giusto, perché comunque le produzioni delle band nostrane devono far capire di che pasta sono fatte. Devo dire la verità che tutto l'album scorre senza cali di tensione, testimonianza di quella che poi è una maturazione che è avvenuta con l'ascolto. E questa maturazione davvero ne trae un grande vantaggio solo ed esclusivamente la band, ed è un vantaggio che ti fa sinceramente volare ascoltando questo loro nuovo lavoro X02S, vale a dire HK Project, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Puoi Volare.

E questo era il grande rock degli Arca Project con questo Puoi Volare, un pezzo finalmente tutto quanto in italiano che ti dà davvero la spinta per dire caspita che rock, che grandi band che abbiamo qui sul nostro territorio nazionale, perché andare a trovare sempre qualcosa al di là dei nostri confini. Arca Project, questo era Puoi Volare. E poi ci sono storie che nascono ad esempio come tributo e diventano con il tempo qualcosa di profondamente personale, come quello dei Mind Fields, che sono attivi dal 1994 e sono partiti suonando quelli che sono i brani dei Toto. Col tempo però hanno trasformato quell'influenza in uno stile del tutto personale. L'amore per il West Coast è diventato così il loro modo di esprimersi, fatto di belle melodie, arrangiamenti curati con attenzione. E così, dopo Xenti del 2017, tornano con Chu Ho Ho, uscito il 30 gennaio 2026 per Art of Melody Music Burning Minds Music Group, un titolo che è continuità e rilancio insieme. E noi ci ascoltiamo questo Again in the Wind. Loro sono i Mindfields.

Beh, è un po' di quel grande rock trionfalistico questo dei Mind Fields, con questo Against the Wind, un rock che riporta quelle che sono magari le radici di quel rock che veniva fuori fine anni 80, inizio anni 90, soprattutto negli States, con questa ondata di rock immaginifico. Ma insomma, andiamo avanti, dai, è inutile andare a rimembrare quelle che sono ormai cose passate, perché noi guardiamo un pochino a futuro, come guardiamo ad esempio agli Hot Rod, che sono attivi dal 2006 e finalmente arrivano al loro primo album 20 anni dopo la nascita. E stasera è proprio rock ad alto spiano. Gli Hot Rod, che con due demo alle spalle e una lunga carriera live che li ha visto calcare i palchi in Italia ed oltre, la band si è fatta notare per le performance esplosive e un'attitudine senza compromessi. Bene, adesso arrivano con questo Harder, Faster, Glitter, rock, energia pura. Questo è Turning Blue, loro sono gli Hot

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Bene, dopo lo stacco pubblicitario che serve un pochino a scrollarsi di dosso tutto questo rock ad alto tasso di energia, adesso è la volta di una band del Quebec. Sembrerà strano, ma comunque noi ce le andiamo un pochino a cercare di qua e di là, perché poi in fondo il rock si divide fra USA e la Great Britain, insomma, un po' l'Italia, dai, diciamolo, i paesi scandinavi, in modo particolare in questi ultimi anni, ma poi anche al di là del fiume ci stanno anche appunto altri paesi dove il rock è fervido e vivo, e uno di questi paesi è proprio il Quebec, e loro sono i Code 11, scusate, i Code 18, che escono con questo Two Places, ed escono a 6 anni di distanza di quello che è stato il loro esordio convincente, vale a dire Human Error, uscito nel 2020. La band The Code 18 torna sulla scena con questo suo atteso secondo capitolo discografico intitolato Two Places. L'album si sviluppa lungo 8 tracce che compongono quello che poi alla fine è un affascinante mosaico sonoro, e partono da quelle che sono le atmosfere introduttive di Prelude, che ci andiamo subito ad ascoltare. Un'apertura strumentale cinematografica dominata da quelle che sono le tastiere di Johnny Mathes, che prepara il terreno alla chitarra di J.F. Remillard. Il resto è davvero tutto da ascoltare. Questo è Prelude, loro sono i Code 18.

realtà questo era Cold Hating, quindi ci siamo ascoltati questo prelude tratto da un album davvero molto interessante, vale dire Two Places, un album che è uscito dopo quello che era l'esordio Human Horror del 2020, e quindi si presentano davvero con questo con questi che sono pezzi davvero molto molto interessanti. E noi proseguiamo con un po' di musica folk, quella musica folk che sa farti perdere in ambientazioni bucoliche. Se poi queste sono nordiche, allora il panorama si fa alquanto intrigante ed oscuro. Noi in Italia abbiamo una band di Modena che ha saputo cogliere tutta quella che è l'essenza di questa magia, trasformandola in realtà. Loro si chiamano Ataraxia ed hanno una carriera annosa alle spalle. Infatti sono sulla piazza sin dal 1985, corredata da ben 30 album in studio, il che davvero la dice lunga. La band arriva ora, in questo 2026, con il nuovo lavoro, vale a dire si farea The Flare, che chiude quella che è poi una trilogia concettuale e spirituale iniziata nel 2022 con Pomegranate, The Chant of the Elementals, e proseguita nel 2024 con Centaurea. Bene, adesso ci andiamo ad ascoltare questo Luna, tratta dal loro ultimo lavoro, Sylphira the Fair. Loro sono gli Ataraxia.

l'atmosfera è davvero particolare, quella di Ataraxia, con questo Luna, questo, come dire, gruppo folk che davvero sa farti perdere in ambientazioni molto strane, molto particolari. E dobbiamo dire che questa band ha tutto quanto quello che si merita dal punto di vista musicale, anche perché propongono dei lavori davvero molto molto interessanti, e dobbiamo, a dire la verità, tenerci ristretti, perché raramente capitano appunto band che cavalchino poi quelle che sono come dire, i lidi destinati solo ed esclusivamente alle band straniere. Bene, anche in Italia ce ne sono di valore, e gli Ataraxia sono una di queste. Intanto noi proseguiamo quella che è la nostra cavalcata, perché arriva, non è nostra consuetudine, ma ogni tanto, quando appunto qualcuno di loro compare, vale la pena farli ascoltare. Stiamo parlando di quel Paul McCartney che torna con The Boys of Dungeon Lane dopo 6 anni da quel McCartney terzo, che arriva con questo album anticipato dal singolo Days We Left Behind, prodotto da Andrew Watt, realizzato in diversi studi e per lo più in solitaria, e un po' per ricordare e ritornare a quello che è poi un glorioso passato, perché il disco ripercorre come un album di fotografie in bianco e nero quella che è stata la sua infanzia a Liverpool. Beh, insieme a lui troviamo anche un certo Ringo Starr, e questo è Days We Left Behind. Lui è Paul McCartney. Pezzo meraviglioso appena uscito.

insomma, quando si sente e si ascolta uno di loro, i grandi Beatles, Paul McCartney in questo caso, ti vengono i brividi, non c'è niente da fare. 20 anni dopo The Pirates Gospel, Alela Diane, torna con Who's Keeping Time, un disco che abita il folk americano come una casa vittoriana piena di crepe. Tra echi di Laurel Canyon, malinconie orchestrali e ballate mesmeriche, la songwriter del Nevada trasforma il tempo musicale, esistenziale e cosmico in una materia fragile e inquieta. Da Who's Keeping Time, questa è California, quasi in chiusura di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astori.

mentre con Alela Dean ci dirigiamo verso la parte finale, ormai in chiusura di questa area rock, dobbiamo dire che chi ci segue da tempo sa che come sempre questo nostro programma fa un piccolo salto indietro di tanto in tanto. Ebbene, stavolta andiamo a trovare due grandi che purtroppo non ci sono più. Vale a dire, Prince è qui nella sua veste, nella interpretazione di Purple Rain, un certo Jeff Beck, giusto per chiudere in bellezza dopo Alela Dean, nel quale ci siamo ascoltati questo fantastico California. Lui intanto è Jeff Beck nella versione live di Purple Lane, insieme a Beth Hart, John Harmer, Jim Hall, Royce Bones. Giusto per arrivare in chiusura di questa nostra puntata di Area Rock, che ormai è in dirittura di arrivo. Mm-hmm.

You never met a

0: Insomma, dobbiamo dire che di questo pezzo ce ne sono davvero tantissime versioni. Qui quella con Jeff Beck, Beth Hart, Jen Hammer, Jimmy Hall, Rose Bones e chi più ne ha più ne metta. È comunque sempre una versione davvero molto interessante, una versione, quella di Purple Rain, che chiude la puntata odierna di Area Rock, e con la quale appunto vi siete ritrovati insieme a Raffaele Astore. Bene, per questa volta è davvero tutto quanto. Come dire, alla prossima. E ricordate che Area Rock, oltre a essere un programma di musica rock, è anche un sito, ariarock.it. E come dire, è anche altro, perché se il rock non arriva, ve lo portiamo noi di Area Rock. Ciao a tutti, ciao da Raffaele Astore, sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale, in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan, e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom, il boss.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone del 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, lo ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams.
2: People say I'm the life of the party,

0: Rock Wave.
1: Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Ryan Adams, nato nella North Carolina, già componente dei Whiskey Town e una carriera da solista importantissima, ha presentato questo pezzo in versione live. Questo brano è uno dei più famosi della Motown e Ryan Adams l'ha presentato live a Newcastle nel 2023 e poi pubblicato in una raccolta nel 2025, anche se era uscito come singolo. Continuiamo con questo excursus su brani famosi del passato in versioni recenti. Questa è una canzone dei Beatles, forse non una delle più note, e si intitola Rain, brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953, si chiama Lucinda Williams. Rain.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche U2, tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista classe 1953 che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Started a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Weller ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find El Dorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

0: Sugar Mountain è una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder, i Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando in Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle & Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle & Kane.

Una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Go-Be Twins, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato e le facciamo riascoltare in reinterpretazioni decisamente più recenti, come quella che segue, una canzone mai dimenticata di David Bowie, si intitola Ziggy Stardust, nella versione degli Easy Star All Stars.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust in questa versione reggae degli Easy Star All Stars. Hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972, hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller. Però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band, che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed. Questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, contenuta nell'album Transformer. Si intitola Perfect Day. Ce l'ascoltiamo da una band californiana di San Marcos che si chiama Endless Blue. Perfect Day.

grande pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei 10cc del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chrissy Hynde, ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti, però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover. Era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths, con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

brano anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings, in origine con questa Goodnight Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016, che si chiama Ricas, specializzata in cover in chiave quasi acustica, con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Ricas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce l'ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra di Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane. L'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977, ma questa è una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica. Si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Il brano ha avuto un grande successo in Europa e resta un classico della new wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quindi di Video Killed the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond, e in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo d'esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni, Small Town Boy, dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di questa artista canadese che si chiama Charlotte.

lasciare con questa versione particolare di Baby I Called You, classico di Tracy Chapman dal suo album Desordio. Cantautrice canadese, classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston. Ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

Arthur Ward Away, il grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slowed Him da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici, progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. E Carnival of Sorts and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millencolin, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso, molto bello anche il video che mostra e cattura l'energia dei suoi live di questo bravissimo artista italiano. Che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stato di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima. Sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista del Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

Stile jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranean Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa. Questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Just Train. Fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno. Hayato Sumino, pianoforte.

Artista jazz della settimana, uno dei più grandi sassofonisti del Novecento, si chiama Sonny Rollins. Questo è un brano dai forti caratteri calypso, St. Thomas, uno dei suoi più celebri brani universalmente riconosciuti, tratto da un disco jazz fondamentale come questo Saxophone Colossus. Siamo sul fine degli anni 50 e con lui ci sono altri tre grandi musicisti come Tommy Flanagan al pianoforte, Doug Watkins al contrabbasso e Max Roach alla batteria. St. Thomas, dedicato ovviamente all'origine dei suoi genitori, nati nell'isola di St. Thomas, territorio delle Isole Vergini americane. St. Thomas, Sonny Rollins, artista jazz della settimana su Jazz Train.

In radio un altro ibrido sonoro con un collettivo composto da ottimi musicisti, spesso anche polistrumentisti, e troviamo in questo caso Wolfman, poi ancora Yesberger, Noè Socia e Jordan Rose. La loro creazione è stata questa, The Mantra, caratterizzata da un groove notevole e da una esecuzione strumentale pressoché perfetta. The Mantra.

Lui è un cantante e autore olandese, siamo sul finire degli anni 60, 1969, sul territorio del vinile. Questa era Little Green Bag per la George Baker Selection, un brano che fra l'altro ha avuto un grande successo anche presso le radio del tempo, raggiungendo i primi posti in classifica e vantando anche citazioni cinematografiche, soprattutto nel film di Quentin Tarantino del 1992, Le Iene. George Baker Selection, Little Green Bag. Ancora circa 15 minuti insieme con il jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Siete su Just Train con Francesco Sciarretta, come ogni settimana in radio. Torniamo qualche istante al suono italiano con un vibrafonista bravissimo dalla Puglia, Vito Antonio Gasparro, e da questo suo recentissimo Miniatures for Solo Vibraphone l'ascolto è Wildly. Vito Antonio Gasparro.

0: Alla radio il fascino medio orientale di una cantante oggi quasi quarantenne, talentuosissima, si chiama Dana Salah, di origini palestinesi, in parte anche giordane, lo abbiamo proposto al vostro ascolto, gentilissimo come sempre. E ci stiamo avviando lentamente alla conclusione del nostro giro di musica. Lo facciamo proponendovi all'ascolto un artista nato in Africa, nello Zimbabwe, però poi cresciuto in Austria, dalle parti di Vienna. Si chiama Angel, suona un'ottima elettronica e lo ascoltiamo con Extravaganza. Angel.
1: I'm that bitch, I'm that girl.

Questa è una produzione austriaca, siamo dalle parti di Vienna con Engel e la sua Extravaganza. Torniamo dopo un po' in Africa con un musicista eccellente, spesso ospite delle nostre scalette, si chiama Richard Bonnat, bassista, produttore ormai noto a livello mondiale. Incontro in questa Colamba Coro, un produttore e chitarrista olandese, Jinton, che ascoltiamo insieme. Richard Bonnat, Jinton, Colamba Coro.

questa era Kalambakoro, un brano scritto da Richard Bonnat dedicato a un sobborgo di Bamako, capitale del Mali, scritto insieme per il testo a Salif Keita. Questa è una versione particolare con il chitarrista Jinton che Richard Bonnat ha incontrato, dando una veste sicuramente più minimalista rispetto a una versione presente in un disco spettacolare e da ascoltare dello stesso Richard Bonnat, uscito nel 2003 dal titolo Munia the Tale, ovvero sia il racconto.

E con la musica afro di Richard Bonat e Gin Tone siamo giunti così al termine del nostro percorso musicale. Chiudiamo con il riascolto di una pianista come Aziza Mustafa Zadeh, che suona per noi questa Quiet Alone. Per quanto riguarda Jazz Train, ci risentiamo e rivediamo la settimana prossima qui in radio. Ascoltate buona musica, ce n'è diversa in giro, basta scegliere come sempre con cura e con gusto. Vi aspetto quindi fra 7 giorni con Jazz Train alla radio. Aziza Mustafa Zadeh, Quiet Alone.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Mix Live Music. Mix Live Music. DJ Hammer.
2: Che la forza sia con voi.
3: Mix Live Music by DJ Hammer.